0: dire più.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

amicizie. Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: There's nothing I won't do.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: La lupo blu, ricordo le tue.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo.
tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a voi, i nostri radioascoltatori, e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione con il nostro Radio G Notizie. Oggi eccezionalmente di venerdì, domani è Ferragosto e quindi spazio al direttore e a Gabriele. Oggi tocca a me. Buongiorno, c'è la nostra rassegna stampa naturalmente dei due quotidiani principali d'Abruzzo, poi le belle interviste, perché stamattina avremo con noi i ragazzi del Reverie Festival, una bellissima e particolarissima realtà, e che ci racconteranno questo fantastico appuntamento. E allora iniziamo con la rassegna stampa, partendo dalla prima pagina del Centro, poi appena arriveranno i ragazzi, insomma Gabriele, ci bloccheremo e andiamo con purtroppo questa bruttissima notizia che vi abbiamo raccontato ieri, del povero Vincenzo, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Pestato e rapinato sotto casa, Giulianova, il titolare dello chalet Venere, è stato aggredito nella notte da due malviventi, aveva con sé 40.000 euro in cassa della serata. Sull'episodio indagano i carabinieri. La tragedia a San Salvo, morte in mare, un esposto dei familiari sui soccorsi, e poi a Teramo, visita in carcere, sovraffollamento record e criticità. Oggi in consiglio comunale conti bloccati dai revisori, è polemica. E poi non ha avuto pietà per la vittima a Montesilvano, il giudice sull'automobilista che ha ucciso il 18enne è pericoloso. Teramo, Delfico, cantiere entro l'anno, per il liceo sequestrato, i costi però rischiano di aumentare. Entriamo nello specifico allora delle notizie di oggi. Manovra, no dei revisori, arriva il maxi emendamento, la verifica fa emergere oltre 56 milioni da coprire, oggi i correttivi in aula. Prima il voto su memoria e Vespa, in commissione la proposta per valorizzare la figura dell'inventore giuliese. Le reazioni, lo scontro, la maggioranza tira dritto, il PD fatto molto grave, Verrecchia, il collegio ha solo chiesto un'ulteriore mappa dei contenziosi, il Dem Paolucci, emergono dati pesantissimi, non c'è una programmazione. E poi ancora il caso alle voltate, l'intervento di Ranieri, discutiamo di Marcinelle parlando di lavoro sicuro. Il segretario generale CGIL Abruzzo Molise replica la lettera di Marsilio al Centro, tenta di alimentare una polemica che non ha ragione di esistere, chieda scusa. La tragedia di San Salvo, l'inchiesta, commerciante annegata in mare, esposto dalla famiglia sui soccorsi, la ricostruzione non ha tentato di salvare sua figlia, si indaga sulla mancata presenza di un divieto, l'avvocato Cerella si è tuffato un assistente bagnante che non aveva neppure un salvagente. Aggressione a Fossa Cesia, le indagini, Diomede in coma dopo un pugno, sequestrato il telefono del 18enne, gli inquirenti passano al setaccio la chat del giovane indagato che ha colpito il 50enne dopo una lite. Per il papà, ricoverato in gravissime condizioni, è arrivato il messaggio di solidarietà di Giovanotti. La protesta dei commercianti e la Marina vuole sicurezza, 40 siracinesche restano abbassate. Epidemia ambientale, lo scontro, la pandemia della cocciniglia spaventa le pinete di Pescara. L'ecologista ed ex consigliera accusa di immobilismo, il vice sindaco promette battaglia. Verde pubblico in pericolo anche ad Albadriati, che trattamenti salva alberi. Il comune, interventi avviati mercoledì, monitoraggio per verificare gli effetti. Il fenomeno rilevato in Piazza Moro, esclusi contagi su lungomare Marconi. L'Abruzzo da scoprire, trabocchi, oasi marine, musei, il Ferragosto accende la Riviera da Punta d'Erci alla Torre del Cerrano per un selfie in bicicletta lungo la Via Verde. Andiamo avanti con le altre notizie, poi con le notizie nazionali e internazionali naturalmente torneremo dopo esserci occupati della cronaca abruzzese. Andiamo a Giulianova, indagano i carabinieri, pestato e rapinato Vincenzo Campeti di notte sotto casa. Il titolare dello chalet Venere è stato aggredito da due malviventi fuggiti a bordo di una jeep con un bottino di ben 40.000 euro. L'imprenditore stava rientrando nella sua abitazione con l'incasso, ad attenderlo c'erano gli aggressori con il viso coperto. Solidarietà da colleghi e associazioni di categoria, naturalmente solidarietà anche da parte della nostra emittente. L'ambasciata risponde ad Alfonso sul caso del 37enne morto sull'Himalaya, vicini alla famiglia di Marco. Scusate. Parliamo del Delfico, post-sisma, la scuola sequestrata, lavori da 26 milioni al Delfico, cantiere al via entro fine anno. Il presidente della provincia d'Angelo pone l'obiettivo, ma teme un ulteriore aumento dei costi. Nel progetto vanno inserite opere di restauro, trasferimento e conservazione dei beni storici. Arriva l'app per muoversi facile in città. A Teramo l'applicazione indica orari e percorsi dei bus in tempo reale e c'è l'assistente Teo sempre online. Cicloturismo, Turisport a Torino, la società in visita a Superga nel segno della memoria della promozione. Andiamo avanti con le altre notizie, appunto qui c'è tutto l'Aquilone, appunto rubrica ben fatta del centro che si occupa di tutti gli eventi e poi andiamo a Teramo. Carcere, sovraffollamento record, suicidi, celle poco piccole. Celle piccole e poco lavoro. La delegazione di politici, giuristi e rappresentanti delle istituzioni ha visitato l'istituto Teramano. I detenuti sono 456 a fronte di una capienza regolare di 255. In tre si sono tolti la vita da maggio. La cabinovia ora può ripartire, lo dice D'Annuntis, l'assessore regionale a Prati di Tivo, autorizzazione in tempi record. Cortino, il comune punzecchia la provincia, sopralluogo nella strada visto sui social. Per agosto l'andamento nel Teramano, un'estate al risparmio, dal mare alla montagna, vacanze, morzi e fuggi. Crisi economica e caro carburante incidono sulle scelte delle famiglie, gli operatori, territorio apprezzato, ma poca programmazione. Poi la discarica, via, nuove osservazioni a Notaresco saranno presentate dal comune sul piano di ampliamento di Deco. Festa per i 100 anni di Zia Lucia, a Notaresco l'abbraccio con parenti e amici e una targa degli amministratori. Corropoli, morto nello schianto in scooter, oggi l'addio ai funerali di Marco Damiani, finito fuori strada sulla statale 259 nella chiesa di Sant'Agnese. Andiamo a Colonnella, l'ex Mercatone rinasce con il gruppo marchigiano. Colonnella, la Promarche, produttori ortofrutticoli, acquista il complesso edilizio con un investimento da oltre 2,4 milioni per una struttura di 33.000 metri quadrati. Poliservice, smaltimento rifiuti, c'è l'appello, troppe regole non rispettate. E poi a Tortorecoto, acqua scarsa, evitare i consumi inutili. Martinsicuro, il palo dei Rioni a Campo Casone, la sfida tra i quartieri, ha chiuso la rievocazione Segura Tempora. Trasporti, andiamo a Giulianova, il treno che non c'è, Frecciarossa con poche fermate, il servizio è bloccato al 2017, a Civitanova Marche dal 31 agosto ci saranno altre due soste, ma niente di più per la stazione Giuliese. L'ex assessore Forcellese, divario con il territorio marchigiano, cresciuto negli anni, siamo marginali. Giulianova, il Conalpa, c'è la multa per l'albero capitozzato in via Nazario Sauro. E poi Case Atere, l'allarme per la caduta di intonaci, inquilini delle palazzine in via Lombardi, calcinacci pericolosi e infiltrazioni d'acqua. Acqua dal tetto. Sempre a Giulianova, sabotaggi poetici per i manifesti, cartelloni pubblicitari oscurati con testi e immagini artistiche, iniziativa di autori anonimi. Ciclista sanzionato invece per il passaggio col rosso, nessun favoritismo sulle multe, la risposta appunto del comune alla lettera della turista che abbiamo letto un paio di settimane fa, la polizia locale replica alla turista e noi ovviamente per diritto di cronaca vi leggiamo l'articolo. La polizia municipale fa chiarezza sul caso sollevato da una turista, quest'ultima aveva evidenziato una uniformità di comportamento degli agenti che per il passaggio con il rosso al semaforo in bici hanno multato suo marito ma non una donna in quanto loro conoscente. La polizia locale però dunque spiega che la conoscenza a cui hanno fatto riferimento i vigili non era intesa come giustificazione per un trattamento di favore ma il fatto che fossero noti i comportamenti bizzarri non sanzionabili della persona in questione. La signora, si legge nel comunicato del comune, notoriamente affetta da disturbi del comportamento, aveva compiuto ripetuti giri intorno alla pallina semaforica senza commettere l'infrazione che le viene attribuita, fa sapere la municipale. Nessun favoritismo dunque né disparità di trattamento, semplicemente in quella circostanza non sussistevano gli estremi per contestare l'attraversamento con semaforo rosso. L'assessore Marco Di Carlo aggiunge che la polizia locale opera con professionalità in base a infrazioni effettivamente accertate. Andiamo avanti con le altre notizie, andiamo a Roseto, la polizia locale si rinforza, arrivano due nuovi agenti, l'organico sale a 10 operatori ma ne serviranno almeno 18 per il territorio. Il comandante Casale, entro l'anno un altro inserimento e due previsti per il 2027. Parte il progetto sul recupero di 6 appartamenti comunali, alloggi pubblici a Casal Taulero e poi rifugiati, avviata la procedura per la gestione dell'assistenza, l'iniziativa delle guide del Borsacchio in 200 per lo yoga nella riserva e poi si parla di musica, gastronomia e teatro per gli eventi a Colonia Spiaggia. Arriva anche Giuliano De Palma che canterà appunto proprio a Colonia. Cerrano verso il cambio di presidenza. Parco Marino per il nuovo CDA, la regione rinvia la sua scelta. Il vicepresidente Imprudente ha chiesto lo slittamento a settembre nell'ultima riunione del consorzio. La gestione resta al commissario Retusi, confermato dalla provincia del consiglio di amministrazione. Si parla poi di scuole, i meriti sono della giunta Basilico, Atri, l'associazione Liberi e Forti, ex sindaco Bacchetta, la maggioranza che ha sostenuto al voto. Festa per gli anniversari di due attività, Pineto, targa del comune per l'azienda agricola La Collina e l'International Camping Torre di Cerrano. Montesilvano, dopo il maxi evento del Giova Party, il bilancio. 30.000 ballano con Giovanotti e ora si pensa al futuro dell'area. Ristoranti e attività registrano tutto esaurito e sui social elogiano il concerto del Music Arena. E sindaco De Martinis, la zona è all'altezza, la manterrà così per il turismo anziché per le palazzine. La raccolta dei rifiuti, invece, lo staff dello show pulisce il quartiere con 35 operatori. Pescara, ucciso a 18 anni, ventenne in carcere, atteggiamento di sfida e nessun pentimento. Il giudice sull'automobilista è un serio rischio per l'incolumità dei cittadini. Indagati anche due amici del fermato, sono accusati di omissione di soccorso, sequestrati i cellulari per scoprire perché sono scappati. E per i funerali di Gabriele, raduno in moto in piazza, il rombo dei motori all'uscita della chiesa, tra i presenti anche il campione di Persio, il monito del parroco ai giovani: divertitevi, ma sempre con prudenza e rispetto. Muore a 74 anni, schiacciato dal trattore, la tragedia a Popoli Terme. Amleto Casciano, ex dipendente Enel, stava lavorando su un terreno vicino alla statale 17, la procura apre un fascicolo. Paura Montesilvano, via Fosso Foreste, Università del Design, a fuoco il deposito. In fiamme materiali in plastica, tessuti e riviste, sotto esame gli impianti elettrici, l'istituto pronti a garantire la riapertura. L'anziano sparito nel 2024, possibile svolta. E mio padre, sono sicuro, spero non abbia sofferto. Per noi finisce un'agonia. Dopo la scoperta di un cranio, parla Stefano, figlio dello scomparso Marco Benzo. Un grande dolore, ma finalmente potremo dargli sepoltura. Attesa per il DNA. A Campo di Giove, raid vandalico, 11 auto con le gomme tagliate, teppisti in azione alla stazione in via Sulmona, del Mastro solo una bambinata. Andiamo avanti con altre notizie. Manori nei campi, l'inchiesta all'Aquila, morta nel fucino, la verità degli esami, la procura indaga sul decesso del 59enne, il senatore Dem Fina, vicenda gravissima visto il caldo di questi giorni. E poi si imbattono negli orsi durante l'escursione, una coppia francese, una donna di Castel di Fiume, si sono trovate di fronte una mamma con il cucciolo. Andiamo poi a Chieti, recanati verso il recupero della salma. Montenero, dopo oltre 4 mesi il Trigno verrà ripulito per consentire le ricerche del 53enne disperso dopo il crollo del ponte. La bimba morta a Gulmi, restituito il corpo della neonata, ora potrebbe tornare in Libia, attesa di 60 giorni per i risultati dell'esame autoptico sulla piccola Maria, scomparsa solo 2 mesi fa. Tra le ipotesi per la sepoltura e il cimitero arabo di Roma, proseguono le indagini attorno al decesso. A Vasto, boom di turisti a Punta Penna, ecco il piano del comune e le linee guida per quella che sarà la sicurezza nei giorni più importanti dell'estate, compreso il giorno di Ferragosto. Andiamo a vedere insieme velocemente anche quelle che sono le notizie appunto della prima pagina dell'edizione romana del quotidiano Il Messaggero. Regione, la grande del bilancio, alterate i revisori sull'assestamento sul parere negativo, la replica della maggioranza, supereremo i rilievi del collegio. La protesta Fossacesia, 40 locali chiusi per chiedere più sicurezza. Sulmona, forate le gomme di 40 auto, l'ipotesi di una sfida social. E poi il funerale di Gabriele Falcone e gli amici in moto per l'ultimo saluto al 18enne. Il concerto al Montesilvano del Giova Party, Giovanotti live per 30.000, il 118 deve soccorrere 80 persone. Via libera al DUP, la ricerca di Legnini per rilanciare Chieti e poi trasporti, arriva l'app con gli orari degli autobus. L'agosto degli over 70, il centro sociale non va in ferie, tra di noi alleniamo la mente, viaggio tra gli anziani di Paganica che si ritrovano in una struttura importante per la socialità. Qui alleniamo la mente e si offrono lezioni di musica per i disabili. Gabriele morto a 18 anni, le moto davanti alla chiesa, l'ultimo saluto degli amici, lo studente del Tito Acerbo ucciso da un'auto che ha invaso la sua corsia, rombo del motore, fumogeni, palloncini, il parroco, ragazzi siate prudenti e rispettosi. Il dramma a Popoli, malore fatale sul trattore per un 74enne, poi a Ferragosto l'ordinanza di divieto di consumo di alcol in piazza, parcheggi e aree pubbliche a Pescara, a Montesilvano incendio all'Università Europea del Design, a fuoco deposito di tessuti, plastica e carta. Rimaniamo sempre a Pescara, addio al prof Augusto D'Agostino, allenò la campionessa Fiona May e poi Montesilvano, emozioni, afa e malori in 30.000 per Jovanotti, alla Music Arena di Montesilvano anche Gianni Morandi e Setac, soccorsi 80 spettatori per svenimenti, cale di pressione e punture di insetti. L'Aquila, Regione, i revisori dei conti bocciano il bilancio, 56 milioni senza copertura. E poi droga, rissa con cocci di vetro e un ferito, un 17enne condannato a 2 anni e 6 mesi. Pneumatici squarciati, ipotesi sfida social, a Sulmona sarebbero oltre 40 le auto coinvolte, tutte di famiglie in vacanza. E poi sempre a Sulmona, pusher usa lo spray al peperoncino per difendersi dal fidanzato geloso. Andiamo ad Avezzano, piazza Matteotti cambia volto, conclusa la riqualificazione. Chieti, così rilanciamo una città, e col piano di Legnini la giunta approva il DUP e le strategie fuori dal sistema finanziario nel 2027, le grandi opere a 110 nuovi posti negli asili per l'intelligenza artificiale e 5.000 alberi. La svolta, smottamento provocato dal maltempo, 14 famiglie tornano a casa dopo 4 mesi. A Fossa Cesia la protesta dei 40 locali, serve più sicurezza, i gestori di attività abbassano le saracinesche dopo l'aggressione al papà 50enne. A Borrello la tragedia, passeggia in montagna e precipita, muore operaio di 3 figli. A Vasto il sindaco annuncia, ha denunciato un gruppo di minori per quanto accaduto, e poi a San Salvo la 50enne annegata nel punto maledetto, scontro sulle boe di segnalazione rimosse. Teramo, arriva Bus, la nuova app, corse e orari in diretta, l'intelligenza artificiale suggerisce percorsi, l'applicazione è scaricabile dal sito del comune o inquadrando i codici QR code presenti nelle fermate. Giulianova, imprenditore aggredito e rapinato, vi abbiamo già raccontato questa tristissima storia, banditi in fuga con 40.000 euro. Castrogno, 3 suicidi in 2 mesi e boom di malati psichiatrici, ieri la visita appunto di specialisti e politici. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo sport. Pescara, un attimo, abbiamo perso la pagina, eccola qui. Pescara è fatta per altare, Bettella va alla Juve Stabia, sfuma Russo, l'attaccante ha scelto il Catania, Paphos può tornare su Di Nardo, per Cicerelli trattativa in stallo, il club siciliano ha tolto il mercato estero. Pineto, si parte oggi l'esordio contro il Gubbio, il tecnico Barilani, ci tengo a iniziare bene, delle Monache sarà titolare, D'Orazio in panchina. Giulianova vince e convince, Arras già al centro del gioco, i giallorossi battono 1-0 l'Atletico Ascoli ieri in questa amichevole grazie alla rete di Martiniello nella ripresa. Il nuovo attaccante è arrivato dal Vado, sono contento, questo gruppo è forte. Serie D, l'amichevole invece dei rossoblù del Notaresco, Bomber e Infantino trascina la squadra, l'Aquila in piena forma, goleada di Pizzoli, timbra anche Curatolo. Poi a Teramo, Torreggiani, Teramo grazie per tutto, il portiere di Fiume rinnovo con il Diavolo e va in prestito alla Triestina. Tegola per la Sante invece, si fa male De Meo, oggi alle 18 l'ultimo test estivo, Fanini l'organico è al completo. Bene amici, chiudiamo così la nostra rassegna stampa, qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione ama, chi sente i colleghi come una famiglia ama, chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: Bar Milano, piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
7: Continua la super rottamazione Opel?
8: Yes.
7: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta e abbiamo con noi un amico che è tornato a trovarci anche quest'anno e siamo molto contenti, che è appunto Gabriele Core. Ciao Gabriele.
8: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Come stai?
8: Diciamo che sono giorni intensi.
1: Di fuoco.
8: Sono giorni di fuoco, però ci siamo mantenuti.
1: Che vedo che anche con la vostra attività, insomma, fate delle belle iniziative, molto
8: sì,
1: originali.
8: Diciamo, vero? Che ci piace tenerci impegnati.
1: È stata un'estate particolarmente piena di cose, ma poi di questo ne parleremo, insomma, magari vi veniamo a trovare, come ti avevo già promesso in altre occasioni. Ti volevo chiedere se ti potevi spostare un po' più verso la telecamera. Oh, così, perfetto, perfetto, perché almeno così ti vediamo bene, tanto quello il microfono prende tutto, non ti preoccupare.
8: Vabbè.
1: Allora, Gabriele oggi è tornato a trovarci perché anche quest'anno, sempre nel periodo di Ferragosto, il 16 di agosto, Giulio Nova ospiterà un festival molto particolare che si chiama Reverie Festival.
8: Sì.
1: Anche quest'anno avete apportato delle novità, vogliamo
8: sì.
1: partire da quelle?
8: Sì,
1: oppure
8: sì.
1: spiegare intanto in generale di cosa si tratta?
8: Vabbè, innanzitutto
1: ricordiamolo agli ascoltatori.
8: Sì, partiamo dal Reverie, che il Reverie nasce nel 2024 come un festival indipendente, come un festival gratuito e accessibile. Diciamo che l'idea del Reverie era quella di creare a Giulianova uno spazio dedicato alla musica, alla creatività, ma soprattutto all'incontro tra persone. E proprio su questo abbiamo lavorato quest'anno, andando a creare quello che noi abbiamo chiamato un workshop creativo, un workshop che si è tenuto dal 6 al 9 agosto, che ha visto la collaborazione di vari professionisti del settore, come lo studio Mira dell'architetto Michele Benignetti, di Piano Lab di Ludovico Piccone, lo Andrea Di Febbo con i suoi visual, diciamo, abbiamo una parte di visual video mapping, e poi abbiamo un altro studio che si chiama Sintesi, che è uno studio e galleria d'arte, e ognuno di essi, diciamo, ha collaborato per andare a trovare, attraverso le sponsorizzazioni di importanti aziende del territorio come LAS, Metalway, Steelbox, siamo andati a lavorare su dei materiali di recupero, dei materiali di scarto dell'arredamento, dell'arredamento, materiale navale, materiale di illuminazione, e mettendo insieme un gruppo di 40 volontari abbiamo creato questi tre giorni dove siamo andati a costruire proprio quella che sarà la scenografia, un'autocostruzione scenografica del festival. Quindi abbiamo trasformato la preparazione stessa del festival in un'esperienza aperta e
1: sì,
8: condivisa,
1: sì, sì.
8: Diciamo.
1: Molto molto carino, quindi siamo in attesa adesso di vedere questa.
8: Sì, sì, sì, diciamo che la piazza,
1: scenografia.
8: La piazza sarà molto allestita. Abbiamo realizzato una scritta in 3D, diversi retrobanconi di tutta la parte dei gazebi. Sul palco stesso ci sono delle vele su cui appunto Andrea Di Febbo andrà a videomappare, quindi creerà una mappa nell'aria, come detta in parole semplici, dove
1: sì.
8: appunto verranno proiettate delle immagini che vanno a richiamare il territorio oppure spezzoni del workshop, insomma, di quella che è la condivisione e l'idea iniziale che era quella di promozione del territorio. E anche sul palco, diciamo che abbiamo ampliato la nostra line-up. Quest'anno abbiamo Raresh, Baltimora, Atarde, Scar, No Role Models e Merle Armisa, che sono sei progetti che attraverso cantautorato, pop, elettronica e dance raccontano ognuno una

0: noi hanno molto da raccontare.
1: E vengono un po' da tutta Italia questi ragazzi.
0: Sì, sì, sì, diciamo che anche noi sia col workshop abbiamo avuto veramente una partecipazione che non ci aspettavamo da fuori provincia, da tutta regione, e anche con gli artisti diciamo che ci stiamo espandendo su tutto il territorio nazionale con questi progetti appunto molto particolari che hanno prima di tutto una storia da raccontare.
1: Ecco, l'anno scorso avete fatto 800 partecipanti.
0: Sì, diciamo che siamo partiti nel 2024 con 800 partecipanti, nel 2025 abbiamo sfiorato le 1500 presenze e quest'anno speriamo appunto di superarle e di creare un momento di grande condivisione, un momento importante per la città sicuramente. Tanto l'obiettivo alla fine rimane sempre quello con cui siamo partiti, ovvero non fare semplicemente una serata di concerti, ma creare un luogo in cui la musica, persone e territorio si possano incontrare, diciamo.
1: Si possono incontrare, certo. Dietro c'è anche lo zampino di tuo fratello Vincenzo?
0: Allora, il fratello Vincenzo è sempre una guida che certo. Si muove nell'ombra, che ci accompagna e ci supporta sia con la sua ovviamente confermata abilità tecnica, curriculum e professionalità. Quindi diciamo che dai primi anni con gli ascolti, le sessioni di ascolto come le chiamiamo noi, gli interventi durante il festival, anche alcune volte non dico di emergenza però diciamo necessari, si è palesato e ci ha aiutato. Tra l'altro Raresh per coincidenza è stato anche un suo allievo, quindi diciamo che torna felice a trovarci ogni volta anche per questo bellissimo rapporto che loro
1: come avviene la ricerca degli artisti? Come
0: allora diciamo che con me c'è una squadra di collaboratori, grazie a loro siamo in grado di fare tutto, sia la parte volontaria ma anche una parte un po' più di organigramma strutturale, diciamo. Uno di questi è, ovvero la persona con cui ho iniziato a mettere in piedi questo festival, è sicuramente Francesco Cartenì, che nella prima edizione insieme anche a mio fratello Francesco ha iniziato il suo percorso di direzione artistica, il suo percorso di ricerca, tra l'altro il suo percorso di networking. È un ragazzo a cui piace molto stare fuori la notte, conoscere gente, ascoltare musica, è un grandissimo appassionato tra l'altro, e grazie alla sua direzione artistica, al suo orecchio, al suo intuito anche, abbiamo portato sul nostro parco artisti del calibro di Camufly, DJ, che è un DJ che subito dopo il festival ha iniziato a fare tour di fama internazionale, quindi australiani, è stato in Giappone, è stato in America, è stato in varie parti del mondo. Nella seconda edizione abbiamo portato sul nostro palco Faccia Nuvola, che si esibirà anche al Festival di Transumare, al nostro festival parente, diciamo, a Roseto degli Abruzzi, che ci sarà subito dopo il Reverie. E quest'anno appunto abbiamo Raresh, Scar, Baltimora, cioè artisti di un calibro importante che magari nei prossimi 5-6 anni attraverso i loro progetti possano arrivare ad avere quella risonanza che sinceramente meritano.
1: Bene ragazzi, quindi come sempre un grande lavoro che c'è dietro, insomma, quindi non ci resta che assistere. Ricordiamo la giornata, ricordiamo gli orari.
0: Tutto. Sì, allora il festival si terrà in Piazza del Mare a Giulianova, che è la piazza con la ruota panoramica, ricordiamolo. Anche quest'anno grazie alla ruota panoramica ci sarà una scenografia coordinata, altro. E quindi si terrà in Piazza del Mare domenica 16 agosto e l'inizio sarà dalle 20:30-21.
1: Ricordo il primo anno che iniziamo
0: sì,
1: il pomeriggio.
0: Iniziamo il pomeriggio, fu molto
1: coraggiosi.
0: Veramente fu un'edizione incredibile, grazie Azzurra per supportarci in tutte le nostre
1: grazie,
0: follie.
1: Grazie a voi. Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Il nostro progetto.
1: È sempre un piacere, ragazzi, ve lo meritate. Poi abbiamo raccontato un po' tutto il vostro percorso anche in una bella intervista, quindi insomma è un piacere avervi qui. Potevate essere altrove e invece siete qui, per il nostro territorio, credo che sia importante.

0: tuo fratello Francesco, e anche Vincenzo, come dico sempre io, i fratelli delle meraviglie. E complimenti a Gabriele e anche al papà, naturalmente.
1: Grazie mille.
0: Per questi ragazzi molto bravi. Allora, Gabriele, noi ti ringraziamo naturalmente e ci vediamo al festival.
1: Assolutamente, ci vediamo domenica 16 agosto al Reverie Music Festival. Vi aspettiamo numerosi. Grazie Azzurra e grazie alla DJ.
0: Grazie a te.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con le rassegne stampa e con la rassegna stampa, no, rassegna stampa abbiamo concluso in realtà, scusatemi, è un lapsus momentaneo. C'è invece l'appuntamento con le rubriche, la prima rubrica è quella degli auguri, tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcafè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante. Un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene amici, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti dedicati agli auguri. La rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto si apre col santo del giorno. Oggi 14 agosto la chiesa ricorda sull'altare San Massimiliano Kolbe, nato in Polonia l'8 gennaio 1849. Massimiliano Kolbe è entrato nell'elenco dei santi con il titolo di sacerdote e martire. La sua testimonianza illumina di luce Pasquale, l'orrido mondo dei lager. Giovanissimo entrò nella vita francescana dei minori conventuali, innamorato della Vergine fondò la milizia di Maria Immacolata e svolse un intenso apostolato missionario. Deportato ad Auschwitz nel 1941, offrì in uno slancio di carità la sua vita di sacerdote in cambio di quella di padre di famiglia. Chiuso nel bunker, morì di fame il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo chiamò patrono del nostro secolo infelice. Altri santi che si ricordano oggi sono Arnoldo e Eusebio, i beati sono Elisabetta Renzi e i martiri di Otranto. Andiamo a vedere allora oggi a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Andiamo un po' a vedere, oggi per l'appunto abbiamo detto, a recuperare di qua, sì. Qua ce l'abbiamo. Oggi per appunto venerdì 14 agosto, tanti auguri a Barbara Bergonzoni, a Bruno Ieraci, ad Aldo De Carlis, a Raffaella Pagnini, a Stefano Salvi, a Nico Vannucci, a Giuseppe Di Felice e a Guido Paci. Auguri, auguri, auguri a tutti voi che siete i nostri radioascoltatori. Pizzichino di pubblicità e poi amici torniamo con voi. Vi ricordiamo che oggi alle ore 11 tornerà qui su Radio G l'appuntamento con Love is in the Air, l'appuntamento con la rubrica radiofonica dedicata al mondo dei capelli a cura dell'hairstylist Moreno Falà. Rimanete con noi.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
3: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
3: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
6: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo insieme al meteorologo Pierluigi Casalena. Eccolo qua.
7: Buongiorno,
6: sorpresa, ci sono io oggi. Ciao Pierluigi.
7: Buongiorno, ciao Azzurra. Tutto ok?
6: Sì, sì, tutto bene, siamo alla vigilia di Ferragosto, dai, insomma. Non ci lamentiamo assolutamente. Viviamo in una città di mare, insomma, non c'è manca niente, dai. A due passi c'è la montagna. Il caldo è torrido, ma per il resto tutto bene, dai.
7: Più che torrido è afoso.
6: È afosissimo.
7: Magari torrido.
6: Qual è la differenza effettivamente? Dai, tu lo sai che mi piace fare qualche...
7: L'umidità. Contenuta d'umidità. Quando l'umidità è bassa abbiamo un caldo torrido, quando l'umidità è alta abbiamo invece
6: quindi torrido
7: il caldo
6: più secco.
7: Il torrido significa caldo secco, caldo esatto, secco. Mentre quando è come in questo modo, in questo momento in Italia,
6: sì.
7: Cioè con tasso di umidità che sfiora l'80%, il caldo è afoso, quindi
6: davvero,
7: viene considerato insopportabile.
6: Esci fuori e non respiri, cioè proprio fai proprio difficoltà a respirare.
7: Perché l'aria è pesante. Perché io sono stato al viaggio di nozze in Polinesia e in Polinesia c'era questa situazione.
6: Ma in Polinesia e non là dove fa tanto freddo come piace a te?
7: Perché poi ci sono andato dopo due mesi.
6: Sento la ragazza, no.
7: Dopo due mesi sono andato in Lapponia, quindi abbiamo fatto metà e metà. Quindi a gennaio siamo andati in Lapponia.
6: Ok, bene. Dai.
7: E quindi niente, in Polinesia le temperature non erano neanche altissime perché c'erano 26, 27, 28 gradi, quindi però l'umidità era al 100% e la situazione era irrespirabile, proprio era pesantissima l'aria, e quindi infatti pioveva continuamente perché appunto era satura di acqua l'atmosfera, certo. Quindi
6: c'era bisogno, c'era, insomma, che si piovesse di più.
7: Esatto, quindi niente, questa è la situazione per i prossimi giorni, e oggi, domani e dopodomani non succede assolutamente niente, nulla. Quindi continuiamo con il caldo afoso. C'è la possibilità sempre all'interno, soprattutto il settore aquilano e marsicano, di sviluppo di nubi temporalesche nel pomeriggio, ma dalle nostre parti vedremo solo qualche nuvola, legata alla montagna del Gran Sasso, ai Monti della Laga, quindi si svilupperanno delle nuvole. Dubbi lì, però senza precipitazioni, qui da noi qualcosa invece abbiamo detto sul Gran Sasso. Per il resto niente, cambiamento ce l'avremo lunedì, tra lunedì e martedì avremo una decisa rinfrescata di qualche grado, perché scenderà un minimo depressionario dall'Inghilterra che sfilerà su tutta l'Europa centrale, poi ovviamente arriverà anche sull'Italia, specie lato Adriatico. Avremo la ventilazione che cambierà da sud-est, che abbiamo avuto in questi giorni, a nord-ovest, e poi questa instabilità dalla luoga dei temporali nel pomeriggio di lunedì e anche nella giornata di martedì. Le temperature scenderanno di 4-5 gradi, saranno dei temporali di moderata intensità, qui da noi. Poi magari ci torneremo sul discorso tra lunedì e martedì. Non si vedono situazioni pesanti, ma bensì delle normali rinfrescate, temperature un pochino più forti del ridosso dei rilievi. Ma fondamentalmente, insomma, quello che è importante è che.
6: Quindi riguarderanno i giorni martedì, lunedì e martedì, giusto?
7: Esatto, già da mercoledì la depressione si filerà via, quindi dovremmo avere un miglioramento del tempo nuovamente, però con temperature vicine alla media del periodo, quindi questo caldo opprimente dal 17 non dovrebbe esserci più.
6: Perfetto.
7: Questa è la situazione.
6: Perfetto, per Luigi, allora ti ringraziamo, io ti auguro naturalmente un buon Ferragosto a te e famiglia, naturalmente.
7: E ci sentiremo poi. E ci sentiamo ovviamente domani.
6: Ci sentiamo ovviamente domani e rinnoviamo ovviamente gli auguri. Grazie per Luigi, buona Grazie. Giornata.
7: Grazie, buona giornata.
6: Ciao. Bene, allora amici, andiamo avanti con la nostra programmazione perché torniamo a parlare delle notizie, questa volta che arrivano dall'Italia e dal mondo. Si continua a parlare del caso Ranucci, la Vitola resta in carcere. Dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci. Nella relazione Rai 4 punti per la sospensione dell'anchorman. Intervista all'avvocato, se il giornalista sapeva, per Walter forse aveva capito. Il romanzo dell'estate, due amici come gli eroi dei demoni di Dostoevskij. Il ministro Strop a Schengen fino a fine emergenza. Pianterosi scrive a Berlino, non riprendiamo gli espulsi. Paura con le ferro, esplode fabbrica di armi, operai salvati dalle ferie. E poi si parla di sport, europei, Curtis prima nei 50 d'orso supera se stessa, Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale nel nuoto in 24 ore. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci, la Vitola chiesi solo di sparare alla villetta, negati i domiciliari. L'ex imprenditore voleva un'azione dimostrativa, pensavo a 4-5 colpi, Ranucci potrebbe essere sentito dopo le analisi sul cellulare dell'amico. Il magistrato parla di dichiarazioni fumose senza riscontro della disinvoltura criminale del sessantenne e di movente incoerente. Il post di Ranucci sugli attentati, in linea con la versione di Walter, la Vitola e PM torna a parlare di un progetto omicidario nei confronti di Sigfrido a opera dell'intelligence israeliana, ma per il GIP è inverosimile e contraddittorio. Secondo il ristoratore, Sigfrido rischiava la vita a seguito di un servizio sul cantiere navale Vittoria, per il giudice sono solo depistaggi.
0: La reazione della politica, l'affondo di Fazzolari, Ranucci, Sfleni si scusino, il PD, garantisti solo con i loro amici, il sottosegretario, hanno insinuato un ruolo di Fratelli d'Italia nell'attentato del Nazareno in questi giorni, hanno sempre replicato ricordando il caso del Mastro. Lei il condottiero, lei il sole, Walter Sigfrido come dei demoni. Piantenosi su Ceuta, controlli fino a fine crisi, la lettera della Germania al ministro al comitato Schengen, valutiamo se sospendere solo dopo Ferragosto, in Marocco cellule jihadiste, Meloni avanti con le espulsioni, Madrid fermati 3.115 passeggeri dall'Italia. Operazione Spagna, spinta da immigrati e falsi indeterminati, lo studio dei consulenti del lavoro, i contratti stagionali trasformati in fissi discontinui ora sono considerati permanenti, dal 2022 un milione di migranti in impieghi di scarsa qualità. Dazi boomerang sui conti degli Stati Uniti, i rimborsi fanno volare il deficit. Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato le tariffe, già restituiti 100 miliardi su 166 incassati, l'indebitamento a luglio balzato del 48%, i trucchi di Trump per evitare la disfatta fino all'arma dell'emergenza nazionale. Colleferro, esplosione della fabbrica di munizioni, operai salvati dalle ferie, incidente a sud di Roma nella ex Simmel difesa dove erano al lavoro 24 persone, tutte evacuate in tempo, paura nel raggio di 30 km, vetri saltati, sembrava il terremoto. Cortina, arriva la stretta antiturismo Cafonal, ordinanze contro chi mangia per strada, bivacca o passeggia senza maglietta. L'assessore non avrebbe pensato che sarebbero stati necessari questi divieti. È vietato anche stendersi sui gradoni dei monumenti, previste multe fino a 500 euro. L'Italia e il turismo, boom di arrivi, nuovo record a luglio, più 4,4%. Fiumicino, il mare di quartiere sotto le rotte del mondo, a pochi chilometri dall'aeroporto i turisti scoprono la spiaggia tra uno scalo e l'altro, ma l'anima è ancora quella verace di un paese, ci conosciamo tutti e qui si vive per il pesce. Carlasco abbraccia Chiara, esempio, perde il lavoro. Nel 19° anniversario della morte della ragazza il paese si stringe ai genitori in chiesa, mentre si attende una svolta delle indagini, Stasi resta lontano dalla cittadina. Kranz, dimessa a Milano anche l'ultima paziente, Mattarella, grazie ai medici. Economia, Ilva, i paletti dell'offerta italiana su nuova gara e prezzo d'acquisto. Dopo Ferragosto partiranno le trattative tra la cordata tricolore e i commissari. Il governo non vorrebbe aprire un altro bando di vendita e preferirebbe evitare di garantire tutela di natura giudiziaria agli acquirenti. Leonardo Baikar, parte la joint venture, primi droni in arrivo, CDA 6 membri, l'AD indicato dal socio italiano, il presidente espressione della società turca, i velivoli costruiti nella penisola. Dubbi sull'auto elettrica, Porsche ferma la Taycan. Andiamo a vedere per concludere appunto lo sport, Mora dentro fuori, la Roma non molla, l'attaccante, l'agente Mendes prova a trovare un'intesa con il Porto, se non si sblocca D'Amico è pronto a virare su Fofana e Nkunku. Sbarca Frattesi, ora il centravanti, oggi l'azzurro è atteso in città per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Gattuso aspetta il numero 9, Icardi è una suggestione, Pinamonti l'ipotesi più concreta. Prove di Coppa Italia, Pellegrini c'è in attacco, due ballottaggi per Rino e poi Davide nella squadra del cuore, Gattuso pronto a lanciarlo a rete, sarà una colonna per Mancini. Con lo sport si chiude ufficialmente la nostra rassegna stampa di oggi, tra poco torneremo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Rimanete con noi.
8: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A.
3: ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
9: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
3: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.

metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it.
2: Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Intanto vi ricordo che oggi, eccezionalmente di venerdì, torna la rubrica Love is in the Air, dedicata a tutte le novità della moda capelli. Condotto da me, è giunto alla sua quinta edizione, il format radiofonico vede la partecipazione delle stylist Giuliese Moreno Falà, che ogni puntata fornirà consigli sulla cura quotidiana dei capelli, curiosità e nuove tendenze. Vi aspettiamo quindi oggi, venerdì 14 agosto alle ore 11, con la nuova puntata di questa stagione. Andiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è venerdì 14 agosto, si parte con Old Hit Parade, i dischi più venduti in Italia, classifica del 13 agosto 1960. Decima posizione Gino Paoli con La Gatta, nona posizione Tony Dallara con Cinzia, dedicata alla nostra Cinzia. Poi all'ottavo posto posizione Featherman, il blues del Mandriano. Settima posizione Caterina Valente con Personalità. Sesta posizione Mina con Il cielo in una stanza. Quinta Gianni Meccia con Il barattolo. Quarta posizione Percy Faith con Scandalo al sole. Terza posizione Adriano Celentano con Impazzivo per te. Seconda posizione Peppino Di Capri con Nessuno al mondo. Prima posizione Umberto Bindi con Il nostro concerto. Lo ascolteremo alla fine del nostro radiogiornale. Andiamo alle giornate. Oggi è la giornata mondiale della lucertola, una celebrazione dedicata agli appassionati di rettili per sensibilizzare sulla cautela e sulla diversità di questi animali. Oggi è anche la giornata internazionale del digiuno e della preghiera per la pace, iniziativa di forte impronta spirituale promossa nell'ambito religioso alla vigilia dell'Assunzione. Oggi è anche il National Navajo Code Talkies Day, istituita per onorare i soldati nativi americani Navajo che usarono la loro lingua natia per trasmettere codici segreti criptati durante la Seconda Guerra Mondiale. Almanacco del giorno con le temperature registrate a Giulianova: alle ore 7:36 la temperatura era di 26.2, umidità 65%, livello di comfort caldo, vento 10 km orari, la temperatura massima sarà dei 30 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 49, buona la qualità dell'aria, è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 6:08 e tramonta alle 20:10, il culmine alle 13:09, durata del giorno 14:02. La luna è sorta alle 8:01, tramonta alle 20:58, fase lunare, luna nuova visibile all'11%. Nacquero oggi, 14 agosto 1921, 105 anni fa, Giorgio Strehler, regista e fondatore del Piccolo Teatro di Milano. 14 agosto 1941, 85 anni fa, David Crosby, chitarrista e autore del gruppo musicale americano Crosby, Stills, Nash & Young e The Byrds. Ascolteremo poi Crosby, Stills, Nash & Young con Ohio. 14 agosto 1971, 55 anni fa, Raoul Bova, attore e doppiatore, ricordiamo alcuni film, La Piovra, Immaturi. Raoul è anche un ex nuotatore, ha vinto addirittura il campionato italiano giovanile dei 100 metri dorso all'età di 15 anni e mancato per poco la qualificazione alle Olimpiadi. Accadde oggi la storia in un giorno: 14 agosto 1941, 85 anni fa, Churchill e Roosevelt firmano la Carta Atlantica, impegno comune contro le potenze dell'asse, principi per l'ordine internazionale del dopoguerra, rinuncia alle annessioni, autodeterminazione dei popoli, libertà dei mari, cooperazione economica, documento base per la futura alleanza occidentale e la nascita dell'ONU. 14 agosto 1976, 50 anni fa, a Roma, firmato il primo contratto nazionale di lavoro per i braccianti agricoli, superata la frammentazione dei patti locali, riconosciuti i diritti uniformi sul salario, orario, tutele previdenziali. Passo decisivo della modernizzazione del lavoro rurale italiano e della rappresentanza sindacale unitaria. 14 agosto 1996, 30 anni fa, inaugurata l'Amsterdam Arena alla presenza della regina Beatrice, che ha Pienza 54.990 posti, copertura mobile in 30 minuti, parcheggi sotterranei, centro commerciale, 7 ristoranti. Primo grande impianto multifunzionale dei Paesi Bassi, progettato per eventi sportivi e spettacoli, amichevole inaugurale Ajax Milan, vittoria italiana per 3. 14 agosto 2018, 8 anni fa, alle ore 11.37, crolla una campata di circa 200 metri del ponte Morandi sulla 14, sopra il Poncevera, nella zona di San Pier d'Arena. Cedimento improvviso della struttura, traffico in transito, macerie sulla città. Bilanci iniziali incerti, da una ventina di vittime a 38. Il conteggio finale sarà di 43 morti, una delle tragedie infrastrutturali più gravi dell'Italia repubblicana. Hanno detto: il teatro è un atto d'amore, non una professione. Il palcoscenico è il luogo dove la verità si nasconde per essere trovata. La regia è l'arte di dare senso al caos. Il pubblico non va compiaciuto, va coinvolto. L'ha detto Giorgio Strehler, data di nascita 14 agosto 1921, Trieste, data di morte 25 dicembre 1997, Lugano. È stato un regista teatrale e direttore artistico italiano. Con l'almanacco del giorno si chiude anche il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per l'ascolto. Ascoltiamo i pezzi scelti dal nostro Vincenzo, appunto, in conclusione. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è domani con il Radio G Notizie di Ferragosto. Un saluto a tutti, grazie e buona giornata.

0: Radio G.
1: E buongiorno amici, pronti alla nostra mattinata italiana? Sì, un'ora insieme alla grande musica di ieri. Oggi abbiamo pensato ad una puntata di cover dei grandi successi degli anni 60 e 70 interpretati dagli artisti moderni. Apriamo con un pezzo straordinario di Riccardo Del Turco, Cosa hai messo nel caffè, nella versione però di Malika Ayane.

prossimo pezzo è un pezzo davvero meraviglioso, questa volta di Jimmy Fontana, e nell'edizione, nella versione del 2019, a riportarlo in una, a reinterpretarlo in un modo fedele fondamentalmente all'originale, è il trio del volo con Il Mondo.

Per chi un pezzo di Lee Jen che abbiamo conosciuto anche nella versione internazionale riproposta da Mariah Carey, e l'abbiamo ritrovata qui su Radio G. Il pezzo in questione, cantato dalla bella e brava Fiorella Mannoia, è nella versione originale dei Negrita, Ho imparato a sognare.

Un'altra bellissima cover, Un'ora sola ti vorrei, Giorgia. Andiamo adesso a farci un giro in quelle che sono le cover internazionali. Il caso di questo pezzo di Adriano Celentano, versione italiana di Stand By Me, che riascoltiamo, Stand By Him, che è qui su Radio G, nella versione italiana, si intitola Pregherò. Ve la ricordate? Eh sì.

0: la prossima cover, che è talmente bella, perché cover poi dopo sempre sembra quasi un'offesa, ma in realtà non lo è. È un adattamento di Don't Dream It's Over dei Crowded House, è famosissima, avete già capito. Antonello Venditti, Alta Marea.
1: Dear Sean, how strange it is writing to you just now. What can I do when I kiss?

Allora, lo so, insomma, che il cielo in una stanza, che tra l'altro oggi Vincenzo Iaconi citava tra nella classifica, insomma, dei pezzi più ascoltati di tanti anni fa, è di Gino Paoli, poi portato al grande successo da Mina. Eppure io ogni volta che sento questa versione del grande Franco Battiato ne rimango sempre innamorata.

Questa di Marinella è la storia vera, che scivola.

Bellissima questa versione che è un po' jazz, no? Di la canzone di Marinella di Fabrizio De André cantata insieme a Mina. Prossimo pezzo, grande pezzo di Domenico Modugno, qualche anno fa a riportarlo in versione radiofonica furono i Negramaro, stiamo parlando di Meraviglioso.

davvero impegnativo cantare, diciamo, un successo colossale come questo che abbiamo appena ascoltato. Chiudiamo con allegria con Giuliano Palma, che come abbiamo letto oggi nel nostro Radio G Notizie sarà a Cologna in questi giorni. Giuliano Palma e The Blues Beaters, quella è la formazione, e lo riascoltiamo con Messico e Nuvole. Grazie a tutti, buona giornata.

0: compagnia.
1: Buongiorno amici e come sempre buon musicante. In questo venerdì di agosto siamo pronti ad esplorare il mondo della musica con tutte le sue novità estive in quest'estate 2026, ma il primo pezzo lo sceglie per noi la nostra radio sveglia e ci fa fare un viaggio nel passato. Loro sono in Maroon 5 con She Will Be Loved. Qui su Radio G ritroviamo un pezzo di ieri e poi tutte novità di oggi. Rimanete con noi.

Era lei, Sophie, dei Sophie and the Giants, l'abbiamo appena ascoltata con un pezzo che è un po', una ballad che un po' si distoglie dal loro genere, Stone Cold, qui su Radio G. Grande successo per il Jova Party che si è consumato a Montesilvano l'altro ieri, qualche piccolo intoppo insomma, anche dovuto al caldo e quant'altro, ma comunque grande grande successo. Giovanotti che è tornato in radio proprio in queste settimane insieme ad Alfa con la loro Buon Vento.

0: Il grande viaggio a Tonacci, scusatemi, insieme a Giulia con l'ultima canzone. Ragazzi, un pizzichetto di pubblicità e poi torniamo con voi con altre novità musicali.
1: Radio G, la radio della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
7: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 0019. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Wow, che coppia! Erano Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, due grandi big della musica italiana, insieme in questo pezzo uscito qualche tempo fa e che abbiamo riproposto qui su Radio G. I prossimi sono stati i dominatori delle classifiche per tanti mesi, sono Hatrov e 54 Ulta con Tattoo.

pezzo di una grinta pazzesca di Mac e Cremont Partenope con la voce di Serena Brancale e The Colors, Stash e Company. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci lasciamo con la delicatezza di un pezzo dei Neri per Caso di tanti anni fa portato a Sanremo e vi ricordo che tra poco alle ore 11 precise ci sarà l'appuntamento con la nuova rubrica, nuovo appuntamento con la moda capelli, i consigli ovviamente per la cura anche in estate insieme a Estelle Moreno Falà con Love is in the Air. Grazie a tutti, splendida giornata a voi.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Vale, naturalmente, perché oggi con Moreno andremo a scoprire tutte le colorazioni, ovviamente moda di questo periodo, con un tocco particolare che arriva proprio da Air Morenz. Intanto saluto il nostro stylist Moreno Falà. Buongiorno Moreno.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti quanti.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: l'estate come procede?
1: Alla grande, si lavora tantissimo e si suda tantissimo, ma penso che questa è una cosa globale perché siamo a temperature veramente quasi da forno.
0: Ecco, come facciamo, ti volevo chiedere questa cosa, visto che è un po' che non ci vediamo, non ci sentiamo e che non siamo qui in radio, magari vogliamo fare, prima di dedicarci alle colorazioni, un piccolo focus generale su come curare i capelli d'estate?
1: Sì, ecco, diciamo, la cura dei capelli d'estate è molto importante perché innanzitutto ci esponiamo molto di più al sole, anche non volendo, quindi il capello ne soffre di più perché è la nostra protezione principale per la testa, per chi ha i capelli ovviamente. E soprattutto dobbiamo lavare i capelli con shampoo adeguati a secondo di come è il capello, se è un capello tendenzialmente al grasso, se è un capello colorato, se è secco, se è con problemi di forfora, se è un capello con molte schiarature di decolorazione, quindi c'è bisogno di uno shampoo specifico che va a curare bene e idratare bene il capello. E poi soprattutto bisogna far uso di maschere post shampoo perché aiuta a idratare tantissimo, a dare quell'idratazione giusta con oli essenziali che tutte le maschere hanno, e quindi il capello deve restare molto morbido, molto lucido, ma deve essere curato di più rispetto magari a un inverno, perché in estate poi si va al mare, chi va in piscina, il cloro, e quindi è sottoposto a stress molto superiore rispetto all'inverno.
0: I lavaggi devono essere
1: più frequenti. I lavaggi possono essere più frequenti, sicuramente lo saranno più frequenti, perché giustamente le persone, chi fa sport, chi va al mare, chi giustamente il sudore naturale che si crea, quindi il capello viene stressato di più, si sporca di più, e quindi bisogna lavarlo anche più frequentemente durante la settimana. E quindi io consiglio di usare sempre dei prodotti più specifici possibili, senza magari guardare troppo al fatto dello shampoo che costa poco, costa tanto, perché uno shampoo che ha un costo superiore, poi quando si va all'uso sicuramente ne va messo molto meno rispetto ad uno shampoo con un costo molto interessante, però poi a livello di lavaggio, idratazione è molto pesante e andiamo incontro a elettricità dei capelli e a perdere luminosità ed elasticità.
0: Questa cosa che hai detto è una cosa tipicamente femminile, perché noi donne crediamo che più prodotto mettiamo più i capelli sono puliti, e invece
1: no,
0: lo shampoo, il risultato contrario.
1: Sì, lo shampoo deve essere innanzitutto specifico per il tipo di cute, per il tipo di capello a cui deve lavare in modo perfetto, e soprattutto la donna deve mettere lo shampoo in una quantità giusta, distribuito in le tre zone della testa, 3/4 zone, in modo da poter distribuire bene e fare una bella emulsione, va ben emulsionata la testa in tutte le zone più particolari dove il sudore, il sebo si va a appoggiare. Quindi lo shampoo è importante, ma non deve essere buttato nella doccia o nel lavandino, perché tanto magari lo shampoo è lo shampoo e quindi deve lavare più il piatto doccia
0: che
1: la testa. No, quindi è giusto che si usano delle giuste maniere e si impari meglio a lavare bene la testa, che non è una cosa facile, specialmente quando lo si fa da solo. E soprattutto io consiglio sempre di mettere il balsamo o una maschera che è molto idratante, specialmente nei periodi estivi e soprattutto per chi ha i capelli decolorati e colorati.
0: Bene Moreno, grazie, abbiamo fatto questa piccola panoramica iniziale perché era un po' che non ci sentivamo e quindi qualche consiglio magari andava bene dato. Adesso ci dedichiamo alle nuove colorazioni.
1: Sì, noi, come ti dicevo qualche giorno fa, il negozio a grande richiesta di persone che magari con gli anni hanno visto che nella propria cute, facendo sempre ricorso alle varie colorazioni per coprire i capelli bianchi, perché la tinta, si sa, è nata per coprire i capelli bianchi, poi ci sono tutte le sfaccettature perché è diventata moda, è diventata una compagna di viaggio mensile di ogni persona che fa il colore. Quindi noi in negozio, a secondo dei test che facciamo durante i passaggi degli anni, vediamo delle persone che hanno bisogno di richieste specifiche, perché magari la cute tende a prudere oppure problemi con allergie varie, di allergie come sono cresciute tutte le altre allergie, no, in qualsiasi, anche nell'alimentazione.
0: Sì.
1: E quindi quando andiamo ad affrontare il tema capelli, molte persone chiedono di voler una colorazione più delicata, meno carica di ammoniaca e di, diciamo, ingredienti più pesanti per il nostro, per la nostra cute, e quindi noi abbiamo, diciamo, un po' rivoltato il nostro modo di colorare e di colorare soprattutto con colori con una bassissima dose di ammoniaca, quindi quando coloriamo dentro al negozio non si respira più quell'odore sgradevole che quando viene preparata una miscela di colorazione che va ad unire attivazione e crema colore, va ad esplodere, e quindi c'è questo forte odore e soprattutto la cliente non ha più quella sensazione di prurito anche quando si va a mettere sotto fonte di calore, perché a volte la fonte di calore aiuta a coprire meglio il capello. Quindi
0: mi
1: noi
0: ricordo anche il tonalizzante, no? Era
1: sì, il tonalizzante quando vai a tonalizzare le ricolorazioni, invece i colori adesso a lavaggio tende a pure a impattare forte l'olfatto, ne risente moltissimo. Quindi noi stiamo facendo delle colorazioni nuove, completamente nuove, molto molto buone per la salute del cliente, perché non si accorge di niente, nemmeno di che si sta facendo il colore, perché non si sente quasi nulla. Lo prepariamo anche lì davanti in modo che la cliente può anche vedere di cosa stiamo parlando, e poi soprattutto anche per chi ha un'allergia al 100% sulla cute, stiamo adottando il metodo senza proprio l'ammoniaca, zero totale, no AM, in modo da poter dare la massima tranquillità al cliente che sta ricevendo questo servizio di colorazione, e abbiamo la copertura dei capelli bianchi o di qualsiasi copertura uno vuole fare al 100%. Stiamo veramente avendo un riscontro molto interessante, perché poi il prodotto lo fa il cliente, io lo posso usare, lo posso far pagare tanto, lo posso far pagare poco, ma il prodotto lo fa il cliente, perché se il cliente si trova bene riusciamo a fare un buon servizio, e il prodotto ci dà quella giusta dose di qualità, perché il prodotto è buono e il cliente è soddisfatto. Quindi ecco, diciamo che il quadro generale della nuova colorazione riguarda al fatto di avere una colorazione con una piccola parte di ammoniaca dove non macchia cute e dove non dà pruriti, e addirittura un'altra colorazione completamente senza ammoniaca per le persone che vogliono completamente avere la tranquillità di non avere allergie imminenti, oppure chi è già allergico non rischia assolutamente niente. Quindi io voglio consigliare ai clienti interessati a questa cosa di venirci a trovare, di chiamarci, e proviamo a fare queste nuove colorazioni, perché sono veramente interessanti.
0: Bene, nella seconda parte invece ci occuperemo proprio di una colorazione in particolare.
1: Sì, di un'altra specialità che noi in negozio stiamo facendo delle ottime cose.
0: Bene, lo facciamo tra poco, che dire, rimanete con noi.
1: Diretto, che dici?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: love is in the air, in the whisper of the trees. Bene amici, eccoci tornati in diretta. Come preannunciato nella prima parte del nostro Love is in the Air, adesso ci occuperemo di una colorazione particolare, ce la fa scoprire Moreno.
1: Sì, come dicevamo prima, nell'anteprima, stiamo puntando molto sulla nostra specialità e tecnica di colorazione, che sicuramente il nome lo conosceranno già in molti, però siamo puntando al massimo su questo tipo di colorazione perché ci dà delle soddisfazioni che tutti gli altri metodi di colorazione attuali sono inferiori a questo tipo di metodo, che si chiama l'air touch. E l'air touch è praticamente dalla parola stessa, è un tocco volante, un tocco al volo. E come dico io, per spiegare molto facilmente, spolveriamo i capelli con un tocco di aria. E i capelli che sono in mezzo ad altri capelli nella ciocca pulita viene fatta, diciamo, volare, e si crea questo effetto nuvola di separazione di ciocche, e quindi andiamo ad inserire il colore nel rimanente. Si toglie il capello che va a volare fuori dalla ciocca lunga, ve lo spiego un po' tecnicamente,
0: sì,
1: così
0: faccio capire meglio.
1: E quindi poi si inserisce il colore all'interno e crea degli effetti molto belli, molto naturali. Si possono fare sia i colori tono su tono, oppure dei colori molto più performanti su delle mesh chiarissime di biondo o di rosso o di qualsiasi altro colore. Però ecco, sul biondo, su chi magari vuole approcciare per le prime volte le colorazioni su capelli naturali, andiamo a creare queste sfumature di biondo che sono veramente belle. E praticamente qual è l'effetto bello di questo colore? Che non si vede assolutamente da dove nasce la ciocca colorata rispetto a quella naturale della cliente che riceve il colore. Quindi abbiamo un mix all'interno del capello, che si vedono questi due o tre colori che si vuole fare, e non si vede da dove va a nascere questo colore. Quindi c'è una sfumatura perfetta in simbiosi con la parte scura, e quindi viene un lavoro finale dove lo potete vedere anche sulle immagini di internet dell'Air Touch, che è qualcosa di molto bello da fare. E stiamo veramente facendo dei grandi lavori su questo tipo di metodo di colorazione, dove per un po' di tempo ci siamo specializzati con corsi molto particolari per darci questa giusta informazione e preparazione per creare questi effetti di colori, che secondo me da qui nei prossimi anni avrà il suo successo, perché esce fuori totalmente dagli schemi delle mesh classiche che si conoscono da anni, e si vedevano quelle strisce che io chiamo le strisce pedonali, perché sono tutte disconnesse, chi più grandi, chi più piccoli, quindi c'è un lavoro molto impreciso. Le fanno tutti, ma dopo la precisione dei lavori di mesh sono molto particolari, dove su 10 parrucchieri, 1 o 2 riescono a farli proprio perfetti.
0: Certo.
1: Quindi noi con l'Air Touch vogliamo dare un tocco di naturalezza, perché nell'anteprima moda autunno-inverno il capello è sempre di più lasciato al naturale. Il capello deve essere più naturale possibile, niente di costruito, e quindi anche la colorazione deve accompagnare la naturalezza del capello, perché la moda e l'ispirazione delle tendenze va per questo verso qua, e lo scopriremo magari nella prossima puntata, quando magari faremo una puntata sull'autunno-inverno.
0: Assolutamente sì, assolutamente, molto interessante. Vabbè, devi fare pure a me, scusa.
1: Te lo devo fare anche a te.
0: La dobbiamo provare.
1: Sì. La prossima
0: faccio da cavia volentieri.
1: La prossima situazione la possiamo fare anche ad azzurra, inserendo un colore nuovo in mezzo al colore che hai.
0: Quali sono i punti di forza di questa colorazione? Al di là dell'impatto visivo, magari.
1: I punti di forza della colorazione, innanzitutto nel farlo è la massima difficoltà per chi lo realizza, perché non hai margine d'errore. Perché quando vai a separare le ciocche che volano via e quelle che devi colorare, devono essere perfettamente colorati al punto giusto, ma non sto dicendo per fare audience o così, deve essere veramente molto, cioè un'attenzione massima, perché non si può sbagliare. Noi lo facciamo sempre in due, perché la pellicola che si va a inserire non si deve muovere di un millimetro. E poi nel finale, quando si vanno a pettinare, ad asciugare i capelli, praticamente non vedi da dove nasce il colore, quello artificiale rispetto a quello già esistente della cliente. La bellezza del colore è che muove i capelli in qualsiasi modo, non ci sono macchie, non ci sono ciocche grandi, ciocche piccole, non ci sono punti di dove vai a dare la pennellata, che tante volte si vedono quelle barrature bruttissime che magari la persona si guarda allo specchio e vede quella barratura, certo, che è veramente non bella da vedere. Quindi c'è una precisione al 100% e lo si può rifare in qualsiasi momento rispetto a tante anche colorazioni tipo il degradé che viene esposto come diciamo la cosa migliore in assoluto, ma il degradé è bello la prima volta che lo fai su un capello naturale ed è perfetto, e poi ti dicono che si possa riprendere perfettamente senza problemi, poi invece non lo è.
0: Non è così.
1: Perché non puoi assolutamente riprendere le ciocche che tu hai colorato perfettamente nella maniera più assoluta, e quindi questo qui è completamente un altro metodo dove non ci si può sbagliare nel rifarlo, ma devi essere solamente una perfezione e una conoscenza molto approfondita nella tecnica.
0: Bene, noi ti ringraziamo Moreno e vogliamo intanto ricordare ai nostri ascoltatori, anche per provare questa nuova tecnica, no? Ci incuriosisce molto, dove ti possono trovare i contatti e quant'altro.
1: Siamo sulla Statale 80 a Corriere Nesco, frazione di Giulianova. Noi lavoriamo per appuntamento tutti i giorni, facciamo 2 giorni a settimana di orario continuato, quindi il mercoledì e il sabato. Quindi ci potete chiamare in qualsiasi momento per prendere un appuntamento ai numeri 085 800 3152, oppure al cellulare 346 97 14 409, e quando volete siamo a disposizione.
0: Perfetto, grazie Moreno. Allora io volevo farti annunciare a te il pezzo finale, vai.
1: Vediamo qual è.
0: Fai un po' di speaker.
1: Questo è un classico degli anni 80, Klein Fischer, Love Change, veramente bello, ascoltatelo con molta voglia perché fa ritornare indietro.
0: Bravo Moreno, grazie e buona giornata.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a voi, nostri radioascoltatori, e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione con il nostro Radio G Notizie. Oggi eccezionalmente di venerdì, domani è Ferragosto e quindi spazio al direttore e a Gabriele. Oggi tocca a me. Buongiorno, c'è la nostra rassegna stampa naturalmente dei due quotidiani principali d'Abruzzo, poi le belle interviste, perché stamattina avremo con noi i ragazzi del Reverie Festival, una bellissima e particolarissima realtà, e che ci racconteranno questo fantastico appuntamento. E allora iniziamo con la rassegna stampa, partendo dalla prima pagina del Centro. Poi appena arriveranno i ragazzi, insomma Gabriele, ci bloccheremo e andiamo con purtroppo questa bruttissima notizia che vi abbiamo raccontato ieri, del povero Vincenzo, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Pestato e rapinato sotto casa, Giulianova, il titolare dello Chalet Venere, è stato aggredito nella notte da due malviventi, aveva con sé 40.000 euro in cassa della serata. Sull'episodio indagano i carabinieri. La tragedia a San Salvo, morta in mare, un esposto dei familiari sui soccorsi, e poi a Teramo, visita in carcere, sovraffollamento record e criticità. Oggi in consiglio comunale conti bloccati dai revisori, è polemica. E poi non ha avuto pietà per la vittima a Montesilvano, il giudice sull'automobilista che ha ucciso il 18enne è pericoloso. Teramo, Delfico, cantiere entro l'anno, per il liceo sequestrato, i costi però rischiano di aumentare. Entriamo nello specifico allora delle notizie di oggi. Manovra, no dei revisori, arriva il maxi emendamento, la verifica fa emergere oltre 56 milioni da coprire, oggi i correttivi in aula. Prima il voto su memoria e Vespa, in commissione la proposta per valorizzare la figura dell'inventore giuliese. Le reazioni, lo scontro, la maggioranza tira dritto, il PD fatto molto grave, Verrecchia, il collegio ha solo chiesto un'ulteriore mappa dei contenziosi, il Dem Paolucci, emergono dati pesantissimi, non c'è una programmazione. E poi ancora il caso alle voltate, l'intervento di Ranieri, discutiamo di Marcinelle parlando di lavoro sicuro. Il segretario generale CGIL Abruzzo Molise replica la lettera di Marsilio al Centro, tenta di alimentare una polemica che non ha ragione di esistere, chieda scusa. La tragedia di San Salvo, l'inchiesta, commerciante annegata in mare, esposto dalla famiglia sui soccorsi, la ricostruzione non ha tentato di salvare sua figlia, si indaga sulla mancata presenza di un divieto, l'avvocato Cerella si è tuffato un assistente bagnante che non aveva neppure un salvagente. Aggressione a Fossa Cesia, le indagini, Diomede in coma dopo un pugno, sequestrato il telefono del 18enne, gli inquirenti passano al setaccio la chat del giovane indagato che ha colpito il 50enne dopo una lite. Per il papà, ricoverato in gravissime condizioni, è arrivato il messaggio di solidarietà di Giovanotti. La protesta dei commercianti e la Marina vuole sicurezza, 40 siracinesche restano abbassate. Epidemia ambientale, lo scontro, la pandemia della cocciniglia spaventa le pinete di Pescara, l'ecologista ed ex consigliera accusa di immobilismo, il vice sindaco promette battaglia, verde pubblico in pericolo anche ad Albadriati, che trattamenti salva alberi, il comune, interventi avviati mercoledì, monitoraggio per verificare gli effetti, il fenomeno rilevato in Piazza Moro, esclusi contagi su lungomare Marconi. L'Abruzzo da scoprire, trabocchi, oasi marine, musei, il Ferragosto accende la riviera da Punta d'Erci alla Torre del Cerrano per un selfie in bicicletta lungo la Via Verde. Andiamo avanti con le altre notizie, poi con le notizie nazionali e internazionali naturalmente torneremo dopo esserci occupati della cronaca abruzzese. Andiamo a Giulianova, indagano i carabinieri, pestato e rapinato Vincenzo Campeti di notte sotto casa. Il titolare dello chalet Venere è stato aggredito da due malviventi fuggiti a bordo di una jeep con un bottino di ben 40.000 euro. L'imprenditore stava rientrando nella sua abitazione con l'incasso, ad attenderlo c'erano gli aggressori con il viso coperto. Solidarietà dai colleghi e associazioni di categoria, naturalmente solidarietà anche da parte della nostra emittente. L'ambasciata risponde ad Alfonso sul caso del 37enne morto sull'Himalaya, vicini alla famiglia di Marco. Scusate, Parliamo del Delfico, post-sisma, la scuola sequestrata, lavori da 26 milioni al Delfico, cantiere al via entro fine anno. Il presidente della provincia d'Angelo pone l'obiettivo, ma teme un ulteriore aumento dei costi. Nel progetto vanno inserite opere di restauro, trasferimento e conservazione dei beni storici. Arriva l'app per muoversi facile in città. A Teramo l'applicazione indica orari e percorsi dei bus in tempo reale e c'è l'assistente Teo sempre online. Cicloturismo, Turisport a Torino, la società in visita a Superga, nel segno della memoria della promozione. Andiamo avanti con le altre notizie, appunto qui c'è tutto l'Aquilone, appunto rubrica ben fatta del centro che si occupa di tutti gli eventi. E poi andiamo a Teramo, carcere sovraffollamento record, suicidi, celle piccole e poco lavoro. La delegazione di politici, giuristi e rappresentanti delle istituzioni ha visitato l'istituto teramano. I detenuti sono 456 a fronte di una capienza regolare di 255. In tre si sono tolti la vita da maggio. La cabinovia ora può ripartire, lo dice D'Annunzio, l'assessore regionale a Prati di Tivo, autorizzazione in tempi record. Cortino, il comune punzecchia la provincia, sopralluogo nella strada visto sui social. Ferragosto, l'andamento nel teramano, un'estate al risparmio, dal mare alla montagna, vacanze e morzi e fuggi. Crisi economica e caro carburante incidono sulle scelte delle famiglie, gli operatori, territorio apprezzato ma poca programmazione. Poi la discarica, via, nuove osservazioni a Notaresco saranno presentate dal comune sul piano di ampliamento di Deco. Festa per i 100 anni di Zia Lucia, a Notaresco l'abbraccio con parenti e amici e una targa degli amministratori. Corropoli, morto nello schianto in scooter, oggi l'addio ai funerali di Marco Damiani, finito fuori strada sulla statale 259 nella chiesa di Sant'Agnese. Andiamo a Colonnella, l'ex mercatone rinasce con il gruppo marchigiano. Colonnella, la Promarche, produttori ortofrutticoli, acquista il complesso edilizio con un investimento da oltre 2,4 milioni per una struttura di 33.000 metri quadrati. Poliservice, smaltimento rifiuti, c'è l'appello, troppe regole non rispettate. E poi a Tortoreco, acqua scarsa, evitare i consumi inutili. Martinsicuro, il palo dei Rioni a Campo Casone, la sfida tra i quartieri, è chiuso la rievocazione Segura Tempora. Trasporti, andiamo a Giulianova, il treno che non c'è, Frecciarossa con poche fermate, il servizio è bloccato al 2017, a Civitanova Marche dal 31 agosto ci saranno altre due soste, ma niente di più per la stazione giuliese. L'ex assessore Forcellese, divario con il territorio marchigiano cresciuto negli anni, siamo marginali. Giulianova, il Conalpa, c'è la multa per l'albero capitozzato in via Nazario Sauro. E poi Case Atere, l'allarme per la caduta di intonaci, inquilini delle palazzine in via Lombardi, calcinacci pericolosi e infiltrazioni d'acqua dal tetto. Sempre a Giulianova, sabotaggi poetici per i manifesti, cartelloni pubblicitari oscurati con testi e immagini artistiche, iniziativa di autori anonimi. Ciclista sanzionato invece per il passaggio col rosso, nessun favoritismo sulle multe, la risposta appunto del comune alla lettera della turista che abbiamo letto un paio di settimane fa, la polizia locale replica alla turista e noi ovviamente per diritto di cronaca vi leggiamo l'articolo. La polizia municipale fa chiarezza sul caso sollevato da una turista. Quest'ultima aveva evidenziato una difformità di comportamento degli agenti che per il passaggio con il rosso al semaforo in bici hanno multato suo marito ma non una donna in quanto loro conoscente. La polizia locale però dunque spiega che la conoscenza a cui hanno fatto riferimento i vigili non era intesa come giustificazione per un trattamento di favore ma il fatto che fossero noti i comportamenti bizzarri non sanzionabili della persona in questione. La signora, si legge nel comunicato del comune, notoriamente affetta da disturbi del comportamento, aveva compiuto ripetuti giri intorno alla pallina semaforica senza commettere l'infrazione che le viene attribuita, fa sapere la municipale. Nessun favoritismo dunque, né disparità di trattamento, semplicemente in quella circostanza non sussistevano gli estremi per contestare l'attraversamento con semaforo rosso. L'assessore Marco Di Carlo aggiunge che la polizia locale opera con professionalità in base a infrazioni effettivamente accertate. Andiamo avanti con le altre notizie, andiamo a Roseto, la polizia locale si rinforza, arrivano due nuovi agenti, l'organico sale a 10 operatori ma ne serviranno almeno 18 per il territorio, il comandante Casale entro l'anno un altro inserimento e due previsti per il 2027. Parte il progetto sul recupero di 6 appartamenti comunali, alloggi pubblici a Casal Taulero e poi rifugiati, avviata la procedura per la gestione dell'assistenza, l'iniziativa delle guide del Borsacchio in 200 per lo yoga nella riserva e poi si parla di musica, gastronomia e teatro. Per gli eventi a Colonia Spiaggia arriva anche Giuliano De Palma che canterà appunto proprio a Colonia. Cerrano verso il cambio di presidenza. Parco Marino per il nuovo CDA. La regione rinvia la sua scelta. Il vicepresidente Imprudente ha chiesto lo slittamento a settembre nell'ultima riunione del consorzio. La gestione resta al commissario Retusi, confermato dalla provincia del consiglio di amministrazione. Si parla poi di scuole. I meriti sono della giunta Basilico, Atri, l'associazione Liberi e Forti, ex sindaco Bacchetta, la maggioranza che ha sostenuto al voto. Festa per gli anniversari di due attività, Pineto, targa del comune per azienda agricola La Collina e l'International Camping Torre di Cerrano. Montesilvano, dopo il maxi evento del Giova Party, il bilancio: 30.000 ballano con Giovanotti e ora si pensa al futuro dell'area. Ristoranti e attività registrano tutto esaurito e sui social elogiano il concerto del Music Arena e sindaco De Martinis: la zona è all'altezza, la manterrà così per il turismo anziché per le palazzine. La raccolta dei rifiuti invece, lo staff dello show pulisce il quartiere con 35 operatori. Pescara, ucciso a 18 anni, ventenne in carcere, atteggiamento di sfida e nessun pentimento. Il giudice sull'automobilista è un serio rischio per l'incolumità dei cittadini. Indagati anche due amici del fermato, sono accusati di omissione di soccorso, sequestrati i cellulari per scoprire perché sono scappati. E per i funerali di Gabriele, raduno in moto in piazza, il rombo dei motori all'uscita della chiesa, tra i presenti anche il campione di Persio, il monito del parroco ai giovani: divertitevi, ma sempre con prudenza e rispetto. Muore a 74 anni, schiacciato dal trattore, la tragedia a Popoli Terme. Amleto Casciano, ex dipendente Enel, stava lavorando su un terreno vicino alla statale 17, la procura apre un fascicolo. Paura Montesilvano, via Fosso Foreste, Università del Design, a fuoco il deposito. In fiamme materiali in plastica, tessuti e riviste, sotto esame gli impianti elettrici, l'istituto pronti a garantire la riapertura. L'anziano sparito nel 2024, possibile svolta. Il mio padre, sono sicuro, spero non abbia sofferto. Per noi finisce un'agonia. Dopo la scoperta di un cranio, parla Stefano, figlio dello scomparso Marco Benzo. Un grande dolore, ma finalmente potremo dargli sepoltura. Attesa per il DNA. A Campo di Giove, raid vandalico, 11 auto con le gomme tagliate, teppisti in azione alla stazione in via Sulmona. Del Mastro, solo una bambinata. Andiamo avanti con altre notizie. Manori nei campi, l'inchiesta all'Aquila, morta nel fucile, la verità degli esami, la procura indaga sul decesso del 59enne, il senatore Demi Fina, vicenda gravissima visto il caldo di questi giorni. E poi si imbattono negli orsi durante l'escursione, una coppia francese, una donna di Castel di Fiume, si sono trovate di fronte una mamma con il cucciolo. Andiamo poi a Chieti, recanati verso il recupero della salma. Montenero, dopo oltre 4 mesi il Trigno verrà ripulito per consentire le ricerche del 53enne disperso dopo il crollo del ponte. La bimba morta a Gulmi, restituito il corpo della neonata, ora potrebbe tornare in Libia, attesa di 60 giorni per i risultati dell'esame autoptico sulla piccola Maria, scomparsa solo 2 mesi fa. Tra le ipotesi per la sepoltura e il cimitero arabo di Roma, proseguono le indagini attorno al decesso. A Vasto, boom di turisti a Punta Penna, ecco il piano del comune, le linee guida per quella che sarà la sicurezza nei giorni più importanti dell'estate, compreso il giorno di Ferragosto. Andiamo a vedere insieme velocemente anche quelle che sono le notizie appunto della prima pagina dell'edizione romana del quotidiano Il Messaggero. Regione, la grande del bilancio, altorate dei revisori sull'assestamento sul parere negativo, la replica della maggioranza, supereremo i rilievi del collegio. La protesta Fossacesia, 40 locali chiusi per chiedere più sicurezza. Sulmona, forate le gomme di 40 auto, l'ipotesi in una sfida social, e poi il funerale di Gabriele Falcone, gli amici in moto per l'ultimo saluto al 18enne. Il concerto al Montesilvano del Giova Party, Giovanotti live per 30.000, il 118 deve soccorrere 80 persone. Via libera al DUP, la ricerca di legnini per rilanciare i Chieti, e poi trasporti, arriva l'app con gli orari degli autobus. L'agosto degli over 70, il centro sociale non va in ferie, tra di noi alleniamo la mente, viaggio tra gli anziani di Paganica che si ritrovano in una struttura importante per la socialità. Qui alleniamo la mente e si offrono lezioni di musica per i disabili. Gabriele morto a 18 anni, le moto davanti alla chiesa, l'ultimo saluto degli amici, lo studente del Tito Acerbo ucciso da un'auto che ha invaso la sua corsia, rombo del motore, fumogeni, palloncini, il parroco, ragazzi siate prudenti e rispettosi. Il dramma a Popoli, malore fatale sul trattore per un 74enne, poi a Ferragosto l'ordinanza di divieto di consumo di alcol in piazza, parcheggi e aree pubbliche a Pescara, a Montesilvano incendio all'Università Europea del Design, a fuoco deposito di tessuti, plastica e carta. Rimaniamo sempre a Pescara, addio al prof Augusto D'Agostino, allenò la campionessa Fiona May, e poi Montesilvano, emozioni, afa e malori in 30.000 per Jovanotti, alla Music Arena di Montesilvano anche Gianni Morandi e Setac, soccorsi 80 spettatori per svenimenti, cale di pressione e punture di insetti. L'Aquila, Regione, i revisori dei conti bocciano il bilancio, 56 milioni senza copertura. E poi droga, rissa con cocci di vetro e un ferito, un 17enne condannato a 2 anni e 6 mesi. Pneumatici squarciati, ipotesi sfida social, a Sulmona sarebbero oltre 40 le auto coinvolte, tutte di famiglie in vacanza. E poi sempre a Sulmona, pusher usa lo spray al peperoncino per difendersi dal fidanzato geloso. Andiamo ad Avezzano, piazza Matteotti cambia volto, conclusa la riqualificazione. Chieti, così rilanciamo una città, ecco il piano di Legnini, la giunta approva il DUP e le strategie fuori dal sistema finanziario nel 2027, le grandi opere a 110 nuovi posti negli asili per l'intelligenza artificiale e 5.000 alberi. La svolta, smottamento provocato dal maltempo, 14 famiglie tornano a casa dopo 4 mesi. A Fossa Cesia la protesta dei 40 locali, serve più sicurezza, i gestori di attività abbassano le saracinesche dopo l'aggressione al papà 50enne. A Borrello la tragedia, passeggia in montagna e precipita, muore operaio di 3 figli. A Vasto il sindaco annuncia, ha denunciato un gruppo di minori per quanto accaduto, e poi a San Salvo la 50enne annegata nel punto maledetto, scontro sulle boe di segnalazione rimosse. Teramo, arriva Bus, la nuova app, corse e orari in diretta, l'intelligenza artificiale suggerisce percorsi, l'applicazione è scaricabile dal sito del comune o inquadrando i codici QR code presenti nelle fermate. Giulianova, imprenditore aggredito e rapinato, vi abbiamo già raccontato questa tristissima storia, banditi in fuga con 40.000 euro. Castrogno, 3 suicidi in 2 mesi e boom di malati psichiatrici, ieri la visita appunto di specialisti e politici. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo sport, Pescara, un attimo, abbiamo perso la pagina, eccola qui. Pescara è fatta per altare, Bettella va alla Juve Stabia, sfuma Russo, l'attaccante ha scelto il Catania, Paphos può tornare su Di Nardo, per Cicerelli trattativa in stallo e il club siciliano ha tolto il mercato estero. Pineto, si parte oggi l'esordio contro il Gubbio, il tecnico Barilani, ci tengo a iniziare bene, delle Monache sarà titolare, D'Orazio in panchina. Giulianova vince e convince, Arras già al centro del gioco, i giallorossi battono 1-0 l'Atletico Ascoli ieri in questa amichevole grazie alla rete di Martiniello nella ripresa. Il nuovo attaccante è arrivato da Vado, dal Vado, scusatemi, sono contento, questo gruppo è forte. Serie D, l'amichevole invece dei rossoblù del Notaresco, Bomber e Infantino trascina la squadra, L'Aquila in piena forma, goleada di Pizzoli, timbra anche Curatolo. Poi a Teramo, Torreggiani, Teramo grazie per tutto, il portiere di Fiume rinnovo con il Diavolo e va in prestito alla Triestina. Tegola per la Sante invece si fa male De Meo, oggi al 18 l'ultimo test estivo, Fanini l'organico è al completo. Bene amici, chiudiamo così la nostra rassegna stampa, qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: Bar Milano, piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
7: Continua la super rottamazione Opel.
8: Yes.
7: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta e abbiamo con noi un amico che è tornato a trovarci anche quest'anno e siamo molto contenti, che è appunto Gabriele Core. Ciao Gabriele.
8: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Come stai?
8: Diciamo che sono giorni intensi.
1: Di fuoco.
8: Sono giorni di fuoco, però ci siamo mantenuti.
1: Che vedo che anche con la vostra attività, insomma, fate delle belle iniziative, molto
8: sì,
1: originali.
8: Diciamo che ci piace tenerci impegnati.
1: È stata un'estate particolarmente piena di cose, ma poi di questo ne parleremo, insomma, magari vi veniamo a trovare come ti avevo già promesso in altre occasioni. Ti volevo chiedere se ti potevi spostare un po' più verso la telecamera. Oh, così, perfetto, perfetto, perché almeno così ti vediamo bene, tanto quello il microfono prende tutto, non ti preoccupare.
8: Vabbè.
1: Allora, Gabriele oggi è tornato a trovarci perché anche quest'anno, sempre nel periodo di Ferragosto, il 16 di agosto, Giulio Nova ospiterà un festival molto particolare che si chiama Reverie Festival.
8: Sì.
1: Anche quest'anno avete apportato delle novità. Vogliamo partire da quelle?
8: Sì,
1: oppure
8: sì.
1: Spiegare intanto in generale di cosa si tratta?
8: Vabbè, innanzitutto
1: ricordiamolo agli ascoltatori.
8: Sì, partiamo dal Reverie, che il Reverie nasce nel 2024 come un festival indipendente, come un festival gratuito e accessibile. Diciamo che l'idea del Reverie era quella di creare a Giulianova uno spazio dedicato alla musica, alla creatività, ma soprattutto all'incontro tra persone. E proprio su questo abbiamo lavorato quest'anno, andando a creare quello che noi abbiamo chiamato un workshop creativo. Un workshop che si è tenuto dal 6 al 9 agosto, che ha visto la collaborazione di vari professionisti del settore, come lo studio Mira dell'architetto Michele Benignetti, di Piano Lab di Ludovico Piccone, lo Andrea Di Febbo con i suoi visual, diciamo, abbiamo una parte di visual video mapping, e poi abbiamo un altro studio che si chiama Sintesi, che è uno studio e galleria d'arte. E ognuno di essi, diciamo, ha collaborato per andare a trovare, attraverso le sponsorizzazioni di importanti aziende del territorio come LAS, Metalway, Steelbox, siamo andati a lavorare su dei materiali di recupero, dei materiali di scarto dell'arredamento, materiale navale, materiale di illuminazione. Mettendo insieme un gruppo di 40 volontari abbiamo creato questi 3 giorni dove siamo andati a costruire proprio quella che sarà la scenografia, un'autocostruzione scenografica del festival. Quindi abbiamo trasformato la preparazione stessa del festival in un'esperienza aperta e
1: sì,
8: condivisa,
1: sì, sì.
8: Diciamo.
1: Molto molto carino, quindi siamo in attesa adesso di vedere questa.
8: Sì, sì, sì, diciamo che la piazza sarà molto allestita. Abbiamo realizzato una scritta in 3D, diversi retrobanconi di tutta la parte dei gazebi. Sul palco stesso ci sono delle vele su cui appunto Andrea Di Febbo andrà a videomappare, quindi creerà una mappa nell'aria, come detta in parole semplici, dove
1: sì,
8: appunto verranno proiettate delle immagini che vanno a richiamare il territorio oppure spezzoni del workshop, insomma, di quella che è la condivisione e l'idea iniziale che era quella di promozione del territorio. E anche sul palco, diciamo che abbiamo ampliato la nostra line-up. Quest'anno abbiamo Raresh, Baltimora, Atard, Scar, Norol Models e Merli Armisa, che sono 6 progetti che attraverso cantautorato, pop, elettronica e dance raccontano ognuno una storia differente.
1: Quindi vari generi, non c'è un genere?
8: Sì, sì, no, sono vari generi, come al solito abbiamo spaziato, perché diciamo che Raresh è sicuramente uno dei nomi centrali di questa edizione, che rappresenta molto bene quello che cerchiamo con i Reverie, cioè artisti che hanno un'identità forte e personale, che però sono anche capaci di parlare a una nuova generazione senza semplicemente essere la copia di qualcosa che esiste già. E accanto a lui abbiamo appunto citato Baltimora, che è già conosciuto al grande pubblico, e gli altri sono progetti emergenti che secondo noi hanno molto da raccontare.
1: E vengono un po' da tutta Italia questi ragazzi?
8: Sì, diciamo che anche noi, sia col workshop, abbiamo avuto veramente una partecipazione che non ci aspettavamo, da fuori provincia, da tutta regione, e anche con gli artisti diciamo che ci stiamo espandendo su tutto il territorio nazionale con questi progetti appunto molto particolari, che hanno prima di tutto una storia da raccontare.
1: Ecco, l'anno scorso avete fatto 800 partecipanti.
8: Sì, diciamo che siamo partiti nel 2024 con 800 partecipanti, nel 2025 abbiamo sfiorato le 1500 presenze, e quest'anno speriamo appunto di superarle e di creare un momento di grande condivisione, un momento importante per la città sicuramente. Tanto l'obiettivo alla fine rimane sempre quello con cui siamo partiti, ovvero non fare semplicemente una serata di concerti, ma creare un luogo in cui la musica, persone e territorio si possano incontrare, diciamo.
1: Si possono incontrare, certo. Dietro c'è anche lo zampino di tuo fratello Vincenzo?
8: Allora, fratello Vincenzo è sempre una guida che certo. Si muove nell'ombra, che ci accompagna e ci supporta sia con la sua ovviamente confermata abilità tecnica, curriculum e professionalità. Quindi diciamo che dai primi anni con gli ascolti, le sessioni di ascolto come le chiamiamo noi, gli interventi durante il festival, anche alcune volte, non dico di emergenza, però diciamo necessari, si è palesato e ci ha aiutato. Tra l'altro Raresh, per coincidenza, è stato anche un suo allievo, quindi diciamo che torna felice a trovarci ogni volta, anche per questo bellissimo rapporto che loro
1: come avviene la ricerca degli artisti? Come
8: allora diciamo che con me c'è una squadra di collaboratori, grazie a loro siamo in grado di fare tutto, sia la parte volontaria ma anche una parte un po' più di organigramma strutturale, diciamo. Uno di questi, ovvero la persona con cui ho iniziato a mettere in piedi questo festival, è sicuramente Francesco Carteni, che nella prima edizione, insieme anche a mio fratello Francesco, ha iniziato il suo percorso di direzione artistica, il suo percorso di ricerca, tra l'altro, il suo percorso di networking. È un ragazzo a cui piace molto stare fuori la notte, conoscere gente, ascoltare musica, è un grandissimo appassionato.

0: sì.
1: A Roseto degli Abruzzi, che ci sarà subito dopo il Reverie. E quest'anno appunto abbiamo Raresh, Scar, Battimora, cioè artisti di un calibro importante che magari nei prossimi 5-6 anni attraverso i loro progetti possano arrivare ad avere quella risonanza che sinceramente meritano.
0: Bene ragazzi, quindi come sempre un grande lavoro che c'è dietro, insomma, quindi non ci resta che assistere. Ricordiamo la giornata, ricordiamo gli orari.
1: Tutto. Sì, allora il festival si terrà in Piazza del Mare a Giulianova, che è la piazza con la ruota panoramica, ricordiamolo. Anche quest'anno, grazie alla ruota panoramica, ci sarà una scenografia coordinata, altro. E quindi si terrà in Piazza del Mare domenica 16 agosto e l'inizio sarà dalle 20:30-21.
0: Ricordo il primo anno che iniziamo,
1: sì,
0: il pomeriggio.
1: Iniziamo il pomeriggio, fu molto
0: coraggiosi.
1: Veramente fu un'edizione incredibile, grazie Azzurra per supportarci in tutte le nostre
0: follie. Grazie a voi. Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Il nostro progetto.
0: È sempre un piacere, ragazzi, ve lo meritate. Poi abbiamo raccontato un po' tutto il vostro percorso anche in una bella intervista, quindi insomma è un piacere avervi qui. Potevate essere altrove e invece siete qui, per il nostro territorio credo che sia importante. Tu, tuo fratello Francesco e anche Vincenzo, come dico sempre io, i fratelli delle meraviglie, eh? E complimenti a Gabriele e anche al papà, naturalmente.
1: Grazie mille.
0: Per questi ragazzi molto bravi. Allora Gabriele, noi ti ringraziamo naturalmente e ci vediamo al festival.
1: Assolutamente, ci vediamo domenica 16 agosto al Reverie Music Festival, vi aspettiamo numerosi. Grazie Azzurra e grazie Radice.
0: Grazie a te.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con le rassegne stampa e con la rassegna stampa, no, la rassegna stampa abbiamo concluso in realtà, scusatemi, è un lapsus momentaneo. C'è invece l'appuntamento con le rubriche, la prima rubrica è quella degli auguri, tanti auguri a te, che come di consueto viene offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene amici, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti dedicati agli auguri. La rubrica tanti auguri a te, come di consueto si apre col santo del giorno. Oggi 14 agosto la chiesa ricorda sull'altare San Massimiliano Kolbe, nato in Polonia l'8 gennaio 1849. Massimiliano Kolbe è entrato nell'elenco dei santi con il titolo di sacerdote e martire. La sua testimonianza illumina di luce pasquale l'orrido mondo dei lager. Giovanissimo entrò nella vita francescana dei minori conventuali, innamorato della Vergine fondò la milizia di Maria Immacolata e svolse un intenso apostolato missionario, deportato

0: Ad Auschwitz nel 1941 offrì in uno slancio di carità la sua vita di sacerdote in cambio di quella di padre di famiglia. Chiuso nel bunker morì di fame il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo chiamò patrono del nostro secolo infelice. Altri santi che si ricordano oggi sono Arnoldo e Eusebio, i beati sono Elisabetta Renzi e i martiri di Otranto. Andiamo a vedere allora oggi a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Andiamo un po' a vedere, oggi per l'appunto abbiamo detto, andiamo a recuperare di qua, sì, eccolo qua, ce l'abbiamo. Oggi per l'appunto venerdì 14 agosto, tanti auguri a Barbara Bergonzoni, a Bruno Ieraci, ad Aldo De Carlis, a Raffaella Pagnini, a Stefano Salvi, a Nico Vannucci, a Giuseppe Di Felice e a Guido Paci. Auguri, auguri, auguri a tutti voi che siete i nostri radioascoltatori. Pizzichino di pubblicità e poi amici torniamo con voi. Vi ricordiamo che oggi alle ore 11 tornerà qui su Radio G l'appuntamento con Love is in the Air, l'appuntamento con la rubrica radiofonica dedicata al mondo dei capelli a cura dell'hairstylist Moreno Falà. Rimanete con noi.
1: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens Parrucchieri. Air Morens Parrucchieri Uomo Donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
3: Mm. Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
4: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini.
2: Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo insieme al meteorologo Pierluigi Casalena. Eccolo qua.
5: Buongiorno,
0: sorpresa, ci sono io oggi. Ciao Pierluigi.
5: Buongiorno, ciao Azzurra. Tutto ok?
0: Sì, sì, tutto bene, siamo alla vigilia di Ferragosto, dai, insomma. Non ci lamentiamo assolutamente. Viviamo in una città di mare, insomma, non ci manca niente, dai. A due passi c'è la montagna. Il caldo è torrido, ma per il tutto bene, dai.
5: Più che torrido è la forza. Come

0: Ah, ok, bene, dai.
1: E quindi niente, in Polinesia le temperature non erano neanche altissime perché c'erano 26, 27, 28 gradi, quindi, però l'umidità era al 100% e la situazione era irrespirabile, proprio era pesantissima l'aria, e quindi infatti pioveva continuamente perché appunto era satura di acqua l'atmosfera e quindi
0: Certo,
1: c'era
0: c'era bisogno insomma
1: difficoltà nel
0: che si
1: respirare.
0: piovesse di più.
1: Esatto, quindi niente, questa è la situazione per i prossimi giorni e oggi, domani e dopodomani non succede assolutamente niente,
0: Nulla.
1: quindi continuiamo con il caldo afoso. C'è la possibilità sempre all'interno, soprattutto il settore aquilano e marsicano, di sviluppo di nubi temporalesche nel pomeriggio, ma dalle nostre parti vedremo solo qualche nuvola, diciamo, legata alla montagna del Gran Sasso, Monti della Laga, quindi si svilupperanno delle nuvole. Lì però senza precipitazioni qui da noi, qualcosa invece abbiamo detto sul Gran Sasso. E per il resto niente, cambiamento ce l'avremo lunedì, tra lunedì e martedì avremo diciamo una decisa rinfrescata di qualche grado perché scenderà un minimo depressionario dall'Inghilterra che sfilerà su tutta l'Europa centrale e poi ovviamente arriverà anche sull'Italia, specie lato Adriatico. Avremo la ventilazione che cambierà da sud-est che abbiamo avuto in questi giorni a nord-ovest e poi questa instabilità dalla luoga dei temporali nel pomeriggio di lunedì e anche nella giornata di martedì. Le temperature scenderanno di 4-5 gradi, saranno dei temporali di moderata intensità qui da noi. Poi magari ci torneremo sul discorso tra lunedì e martedì. Non si vedono situazioni pesanti, ma bensì delle normali rinfrescate, temporali un pochino più forti al ridosso dei rilievi. Ma fondamentalmente, insomma, quello che è importante è che
0: Quindi riguarderanno i giorni martedì, giovedì e martedì, giusto?
1: esatto, già da mercoledì la depressione sfilerà via, quindi dovremmo avere un miglioramento del tempo nuovamente, però con temperature diciamo vicino alla media del periodo, quindi questo caldo opprimente dal 19 e dal 17 non dovrebbe esserci più. Questa è la
0: Perfetto,
1: situazione.
0: perfetto per Luigi. Allora ti ringraziamo, io ti auguro naturalmente un buon Ferragosto a te e famiglia, naturalmente. E ci
1: Agosto a
0: risentiremo.
1: voi e ci sentiamo ovviamente domani.
0: Ci sentiamo ovviamente domani e rinnoviamo ovviamente gli auguri. Grazie per Luigi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Bene, allora amici, andiamo avanti con la nostra programmazione perché torniamo a parlare delle notizie, questa volta che arrivano dall'Italia e dal mondo. Si continua a parlare del caso Ranucci, la Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci. Nella relazione Rai 4 punti per la sospensione dell'anchorman. Intervista all'avvocato, se il giornalista sapeva, per Walter forse aveva capito. Il romanzo dell'estate, Due amici come gli eroi, dei demoni di Dostoevskij. Il ministro Strop a Schengen fino a fine emergenza. Pianterosi scrive a Berlino, non riprendiamo gli espulsi. Paura a Colleferro, esplode fabbrica di armi, operai salvati dalle ferie. E poi si parla di sport, europei, Curtis prima nei 50 d'orso supera se stessa, Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale nel nuoto in 24 ore. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci, la Vitola chiesi solo di sparare alla villetta, negati i domiciliari. L'ex imprenditore voleva un'azione dimostrativa, pensavo a 4-5 colpi, Ranucci potrebbe essere sentito dopo le analisi sul cellulare dell'amico. Il magistrato parla di dichiarazioni fumose senza riscontro della disinvoltura criminale del sessantenne e di movente incoerente. Il post di Ranucci sugli attentati, in linea con la versione di Walter, la Vitola e PM torna a parlare di un progetto omicidario nei confronti di Sigfrido a opera dell'intelligence israeliana, ma per il GIP è inverosimile e contraddittorio. Secondo il ristoratore, Sigfrido rischiava la vita a seguito di un servizio sul cantiere navale Vittoria, per il giudice sono solo depistaggi. La reazione della politica all'affondo di Fazzolari, Ranucci e Sfrin si scusino, il PD garantisti solo con i loro amici, il sottosegretario hanno insinuato un ruolo di Fratelli d'Italia nell'attentato del Nazareno in questi giorni, hanno sempre replicato ricordando il caso del Mastro. Lei il condottiero, lei il sole, Walter Sigifrido come dei demoni. Piantenosi su Ceuta, controlli fino a fine crisi, la lettera della Germania al ministro al comitato Schengen, valutiamo se sospendere solo dopo Ferragosto, in Marocco cellule jihadiste, Meloni avanti con le espulsioni, Madrid fermati 3.115 passeggeri dall'Italia. Operazione Spagna spinta da immigrati e falsi indeterminati, lo studio dei consulenti del lavoro, i contratti stagionali trasformati in fissi discontinui ora sono considerati permanenti, dal 2022 un milione di migranti in impieghi di scarsa qualità. Dazi boomerang sui conti degli Stati Uniti, i rimborsi fanno volare il deficit. Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato le tariffe, già restituiti 100 miliardi su 166 incassati, l'indebitamento a luglio balzato del 48%, i trucchi di Trump per evitare la disfatta fino all'arma dell'emergenza nazionale. Colleferro, esplosione della fabbrica di munizioni, operai salvati dalle ferie, incidente a sud di Roma nella ex Simmel difesa dove erano al lavoro 24 persone, tutte evacuate in tempo, paura nel raggio di 30 km, vetri saltati, sembrava il terremoto. Cortina, arriva la stretta antiturismo Cafonal, ordinanze contro chi mangia per strada, bivacca o passeggia senza maglietta. L'assessore non avrebbe pensato che sarebbero stati necessari questi divieti. È vietato anche stendersi sui gradoni dei monumenti, previste multe fino a 500 euro. L'Italia e il turismo, boom di arrivi, nuovo record a luglio, più 4,4%. Fiumicino, il mare di quartiere sotto le rotte del mondo, a pochi chilometri dall'aeroporto i turisti scoprono la spiaggia tra uno scalo e l'altro, ma l'anima è ancora quella verace di un paese, ci conosciamo tutti e qui si vive per il pesce. Carlasco abbraccia Chiara, esempio, perde il lavoro. Nel 19° anniversario della morte della ragazza il paese si stringe ai genitori in chiesa, mentre si attende una svolta delle indagini, Stasi resta lontano dalla cittadina. Kranz, dimessa a Milano anche l'ultima paziente, Mattarella, grazie ai medici. Economia, Ilva, i paletti dell'offerta italiana su nuova gara e prezzo d'acquisto. Dopo Ferragosto partiranno le trattative tra la cordata tricolore e i commissari. Il governo non vorrebbe aprire un altro bando di vendita e preferirebbe evitare di garantire tutela di natura giudiziaria agli acquirenti. Leonardo Baikar, parte la joint venture, primi droni in arrivo, CDA 6 membri, l'ha indicato dal socio italiano, il presidente espressione della società turca, i velivoli costruiti nella penisola. Dubbi sull'auto elettrica, Porsche ferma la Taycan. Andiamo a vedere per concludere appunto lo sport, Mora dentro fuori, la Roma non molla, l'attaccante, l'agente Mendes prova a trovare un'intesa con il Porto, se non si sblocca D'Amico è pronto a virare su Fofana e Nkunku. Sbarca Frattesi, ora il centravanti, oggi l'azzurro è atteso in città per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Gattuso aspetta il numero 9, Icardi è una suggestione, Pinamonti l'ipotesi più concreta. Prove di Coppa Italia, Pellegrini c'è in attacco, due ballottaggi per Rino e poi Davide nella squadra del cuore, Gattuso pronto a lanciarlo a rete, sarà una colonna per Mancini. Con lo sport si chiude ufficialmente la nostra rassegna stampa di oggi, tra poco torneremo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Rimanete con noi.
2: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo 1 euro o 2 euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it.
2: Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Intanto vi ricordo che oggi, eccezionalmente di venerdì, torna la rubrica Love is in the Air, dedicata a tutte le novità della moda capelli. Condotto da me, è giunto alla sua quinta edizione, il format radiofonico vede la partecipazione delle stylist giuliese Moreno Falà, che ogni puntata fornirà consigli sulla cura quotidiana dei capelli, curiosità, nuove tendenze. Vi aspettiamo quindi oggi, venerdì 14 agosto alle ore 11, con una nuova puntata di questa stagione. Andiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è venerdì 14 agosto, si parte con Old Hit Parade, dischi più venduti in Italia, classifica del 13 agosto 1960. Decima posizione Gino Paoli con La Gatta, nona posizione Tony Dallara con Cinzia, dedicata alla nostra Cinzia. Poi all'ottavo posto posizione Featherman, il blues del Mandriano, settima posizione Caterina Valente con Personalità, sesta posizione Mina con Il cielo in una stanza, quinta Gianni Meccia con Il barattolo, quarta posizione Percy Faith con Scandalo al sole, terza posizione Adriano Celentano con Impazzivo per te, seconda posizione Peppino Di Capri con Nessuno al mondo, prima posizione Umberto Bindi con Il nostro concerto. Lo ascolteremo alla fine del nostro radiogiornale. Andiamo alle giornate. Oggi è la giornata mondiale della lucertola, una celebrazione dedicata agli appassionati di rettili per sensibilizzare sulla cautela e sulla diversità di questi animali. Oggi è anche la giornata internazionale del digiuno della preghiera per la pace, iniziativa di forte impronta spirituale promossa nell'ambito religioso alla vigilia dell'Assunzione. Oggi è anche il National Navajo Code Talkies Day, istituita per onorare i soldati nativi americani Navajo che usarono la loro lingua natia per trasmettere codici segreti criptati durante la Seconda Guerra Mondiale. Almanacco del giorno, con le temperature registrate a Giulianova alle ore 7:36 la temperatura era di 26.2, umidità 65%, livello di comfort caldo, vento 10 km orari, la temperatura massima sarà dei 30 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 49 buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 6:08 e tramonta alle 20:10, il culmine alle 13:09, durata del giorno 14:02. La luna è sorta alle 8:01, tramonta alle 20:58, fase lunare, luna nuova visibile all'11%. Nacquero oggi, 14 agosto 1921, 105 anni fa, Giorgio Strehler, regista e fondatore del Piccolo Teatro di Milano. 14 agosto 1941, 85 anni fa, David Crosby, chitarrista e autore del gruppo musicale americano Crosby, Stills, Nash & Young e The Byrds. Ascolteremo poi Crosby, Stills, Nash & Young con Ohio. 14 agosto 1971, 55 anni fa, Raoul Bova, attore e doppiatore, ricordiamo alcuni film, La Piovra, Immaturi. Raoul è anche un ex nuotatore, ha vinto addirittura il campionato italiano giovanile dei 100 metri d'orso all'età di 15 anni e mancato per poco la qualificazione alle Olimpiadi. Accadde oggi la storia in un giorno, 14 agosto 1941, 85 anni fa, Churchill e Roosevelt firmano la Carta Atlantica, impegno comune contro le potenze dell'asse, principi per l'ordine internazionale del dopoguerra, rinuncia alle annessioni, autodeterminazione dei popoli, libertà dei mari, cooperazione economica, documento base per la futura alleanza occidentale e la nascita dell'ONU. 14 agosto 1976, 50 anni fa, a Roma, firmato il primo contratto nazionale di lavoro per i braccianti agricoli, superata la frammentazione dei patti locali, riconosciuti i diritti uniformi sul salario, orario, tutele previdenziali. Passo decisivo della modernizzazione del lavoro rurale italiano e della rappresentanza sindacale unitaria.
2: 14 agosto 1996, 30 anni fa, inaugurata l'Amsterdam Arena alla presenza della regina Beatrice, che ha Pienza 54.990 posti, copertura mobile in 30 minuti, parcheggi sotterranei, centro commerciale, 7 ristoranti. Primo grande impianto multifunzionale dei Paesi Bassi, progettato per eventi sportivi e spettacoli, amichevole inaugurale Ajax Milan, vittoria italiana per 3. 14 agosto 2018, 8 anni fa, alle ore 11.37, crolla una campata di circa 200 metri del ponte Morandi sulla 14 sopra il Poncevera, nella zona di San Pier d'Arena. Cedimento improvviso della struttura, traffico in transito, macerie sulla città. Bilanci iniziali incerti, da una ventina di vittime a 38. Il conteggio finale sarà di 43 morti, una delle tragedie infrastrutturali più gravi dell'Italia repubblicana. Hanno detto: il teatro è un atto d'amore, non una professione. Il palcoscenico è il luogo dove la verità si nasconde per essere trovata. La regia è l'arte di dare senso al caos. Il pubblico non va compiaciuto, va coinvolto. L'ha detto Giorgio Strehler, data di nascita 14 agosto 1921, Trieste, data di morte 25 dicembre 1997, Lugano. È stato un regista teatrale e direttore artistico italiano. Con l'almanacco del giorno si chiude anche il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per l'ascolto. Ascoltiamo i pezzi scelti dal nostro Vincenzo, appunto, in conclusione. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è domani con il Radio G Notizie di Ferragosto. Un saluto a tutti, grazie e buona giornata.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G.
1: E buongiorno amici, pronti alla nostra mattinata italiana? Sì, un'ora insieme alla grande musica di ieri. Oggi abbiamo pensato ad una puntata di cover dei grandi successi degli anni 60 e 70 interpretati dagli artisti moderni. Apriamo con un pezzo straordinario di Riccardo Del Turco, Cosa hai messo nel caffè, nella versione però di Malika Ayane.

Il prossimo pezzo è un pezzo davvero meraviglioso, questa volta di Jimmy Fontana, e nell'edizione, nella versione del 2019, a riportarlo in una, a reinterpretarlo in un modo fedele, fondamentalmente originale, è il trio del volo con Il Mondo.

Per chi un pezzo degli Gen che abbiamo conosciuto anche nella versione internazionale riproposta da Mariah Carey e l'abbiamo ritrovata qui su Radio G. Il pezzo in questione, cantato dalla bella e brava Fiorella Mannoia, è nella versione originale dei Negrita. Ho imparato a sognare.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

un'altra bellissima cover, Un'ora sola ti vorrei, Giorgia. Andiamo adesso a farci un giro in quelle che sono le cover internazionali. Il caso di questo pezzo di Adriano Celentano, versione italiana di Stand By Me, che riascoltiamo, Stand By Him, che è qui su Radio G, nella versione italiana si intitola Pregherò. Me la ricordate? Eh sì.

0: la prossima cover, che è talmente bella, perché cover poi dopo sempre sembra quasi un'offesa, ma in realtà non lo è. È un adattamento di Don't Dream It's Over dei Crowded House, è famosissimo, avete già capito. Antonello Venditti, Alta Marea.
1: Dear Sean, how strange it is writing to you. Just know I should. What can I do when I kiss?

Allora, lo so, insomma, che il cielo in una stanza, che tra l'altro oggi Vincenzo Iaconi citava tra nella classifica, insomma, dei pezzi più ascoltati di tanti anni fa, è di Gino Paoli, poi portato a grande successo da Mina. Eppure io ogni volta che sento questa versione del grande Franco Battiato ne rimango sempre innamorata.

Bellissima questa versione che è un po' jazz, no? Di la canzone di Marinella di Fabrizio De André, cantata insieme a Mina. Prossimo pezzo, grande pezzo di Domenico Modugno, qualche anno fa a riportarlo in versione radiofonica furono i Negramaro, stiamo parlando di Meraviglioso.

davvero impegnativo cantare, diciamo, un successo colossale come questo che abbiamo appena ascoltato. Chiudiamo con allegria con Giuliano Palma, che come abbiamo letto oggi nel nostro Radio G Notizie sarà a Cologna in questi giorni. Giuliano Palma e The Blues Beaters, quella è la formazione, lo riascoltiamo con Messico e Nuvole. Grazie a tutti, buona giornata.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: compagnia.
1: Buongiorno amici e come sempre buon musicante. In questo venerdì di agosto siamo pronti ad esplorare il mondo della musica con tutte le sue novità estive in quest'estate 2026, ma il primo pezzo lo sceglie per noi la nostra radio sveglia e ci fa fare un viaggio nel passato. Loro sono in Maroon 5 con She Will Be Loved. Qui su Radio G ritroviamo un pezzo di ieri e poi tutte novità di oggi. Rimanete con noi.

Era lei, Sophie, dei Sophie and the Johns, l'abbiamo appena ascoltata con un pezzo che è un po', una ballad che un po' si distoglie dal loro genere, Stone Cold, qui su Radio G. Grande successo per il Jova Party che si è consumato a Montesilvano l'altro ieri, qualche piccolo intoppo, insomma, anche dovuto al caldo e quant'altro, ma comunque grande, grande successo. Jovanotti che è tornato in radio proprio in queste settimane insieme ad Alfa con la loro Buon Vento.

0: Il grande viaggio Antonacci, scusatemi, insieme a Giulia con l'ultima canzone. Ragazzi, un pizzichetto di pubblicità e poi torniamo con voi con altre novità musicali.
1: Radio G, la radio della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
7: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 0019. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa.
8: Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

Wow, che coppia! Sono Mazzotti e Max Pezzali, come nei film, due grandi big della musica italiana, insieme in questo pezzo uscito qualche tempo fa e che abbiamo riproposto qui su Radio G. I prossimi sono stati i dominatori delle classifiche per tanti mesi, sono Hatrov e 54 Ulta con Tap to You.

pezzo di una grinta pazzesca di Mark Cremont, Partenope, con la voce di Serena Brancale e The Colors, Stash e Company. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci lasciamo con la delicatezza di un pezzo dei Neri per Caso di tanti anni fa, portato a Sanremo, e vi ricordo che tra poco, alle ore 11 precise, ci sarà l'appuntamento con la nuova rubrica, nuovo appuntamento con la moda capelli, i consigli ovviamente per la cura anche in estate, insieme a Nestares Moreno Falà con Love is in the Air. Grazie a tutti, splendida giornata. A voi!

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Come la

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a voi, i nostri radioascoltatori, e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione con il nostro Radio G Notizie. Oggi è eccezionalmente di venerdì, domani è Ferragosto e quindi spazio al direttore e a Gabriele. Oggi tocca a me. Buongiorno, c'è la nostra rassegna stampa, naturalmente, dei due quotidiani principali d'Abruzzo, poi le belle interviste, perché stamattina avremo con noi i ragazzi del Reverie Festival, una bellissima e particolarissima realtà, e che ci racconteranno questo fantastico appuntamento. E allora iniziamo con la rassegna stampa, partendo dalla prima pagina del Centro. Poi appena arriveranno i ragazzi, insomma, Gabriele, ci bloccheremo e andiamo con purtroppo questa bruttissima notizia che vi abbiamo raccontato ieri, del povero Vincenzo, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Pestato e rapinato sotto casa, Giulianova, il titolare dello chalet Venere, è stato aggredito nella notte da due malviventi, aveva con sé 40.000 euro in cassa della serata. Sull'episodio indagano i carabinieri. La tragedia a San Salvo, morta in mare, un esposto dei familiari sui soccorsi, e poi a Teramo, visita in carcere, sovraffollamento record e criticità. Oggi in consiglio comunale conti bloccati dai revisori, è polemica. E poi non ha avuto pietà per la vittima, a Montesilvano il giudice sull'automobilista che ha ucciso il 18enne è pericoloso. Teramo, Delfico, cantiere entro l'anno, per il liceo sequestrato, i costi però rischiano di aumentare. Entriamo nello specifico allora delle notizie di oggi. Manovra, no dei revisori, arriva il maxi emendamento, la verifica fa emergere oltre 56 milioni da coprire, oggi i correttivi in aula. Prima il voto su memoria e Vespa, in commissione la proposta per valorizzare la figura dell'inventore giuliese. Le reazioni, lo scontro, la maggioranza tira dritto, il PD fatto molto grave, verrecchia, il collegio ha solo chiesto un'ulteriore mappa dei contenziosi, il Dem Paolucci, emergono dati pesantissimi, non c'è una programmazione. E poi ancora il caso alle voltate, l'intervento di Ranieri, discutiamo di Marcinelle parlando di lavoro sicuro. Il segretario generale CGIL Abruzzo Molise replica la lettera di Marsilio al Centro, tenta di alimentare una polemica che non ha ragione di esistere, chieda scusa. La tragedia di San Salvo, l'inchiesta, commerciante annegata in mare, esposto dalla famiglia sui soccorsi, la ricostruzione non ha tentato di salvare sua figlia, si indaga sulla mancata presenza di un divieto, l'avvocato Cerella si è tuffato, un assistente bagnante che non aveva neppure un salvagente. Aggressione a Fossa Cesia, le indagini di Omede in coma dopo un pugno, sequestrato il telefono del 18enne, gli inquirenti passano al setaccio la chat del giovane indagato che ha colpito il 50enne dopo una lite. Per il papà, ricoverato in gravissime condizioni, è arrivato il messaggio di solidarietà di Giovanotti. La protesta dei commercianti e la Marina vuole sicurezza, 40 siracinesche restano abbassate. Epidemia ambientale, lo scontro, la pandemia della cocciniglia spaventa le pinete di Pescara, l'ecologista ed ex consigliera accusa di immobilismo, il vice sindaco promette battaglia, verde pubblico in pericolo anche ad Albadriatica, trattamenti salva alberi, il comune, interventi avviati mercoledì, monitoraggio per verificare gli effetti, il fenomeno rilevato in Piazza Moro, esclusi contagi su lungomare Marconi. L'Abruzzo da scoprire, trabocchi, oasi marine, musei, il Ferragosto accende la Riviera da Punta d'Erci alla Torre del Cerrano per un selfie in bicicletta lungo la Via Verde. Andiamo avanti con le altre notizie, poi con le notizie nazionali e internazionali naturalmente torneremo dopo esserci occupati della cronaca abruzzese. Andiamo a Giulianova, indagano i carabinieri, pestato e rapinato Vincenzo Campeti di notte sotto casa. Il titolare dello chalet Venere è stato aggredito da due malviventi fuggiti a bordo di una jeep con un bottino di ben 40.000 euro. L'imprenditore stava rientrando nella sua abitazione con l'incasso, ad attenderlo c'erano gli aggressori con il viso coperto. Solidarietà da colleghi e associazioni di categoria, naturalmente solidarietà anche da parte della nostra emittente. L'ambasciata risponde ad Alfonso sul caso del 37enne morto sull'Himalaya, vicini alla famiglia di Marco. Scusate, Parliamo del Delfico, post-sisma, la scuola sequestrata, lavori da 26 milioni al Delfico, cantiere al via entro fine anno. Il presidente della provincia d'Angelo pone l'obiettivo, ma teme un ulteriore aumento dei costi. Nel progetto vanno inserite opere di restauro, trasferimento e conservazione dei beni storici. Arriva l'app per muoversi facile in città. A Teramo l'applicazione indica orari e percorsi dei bus in tempo reale e c'è l'assistente Teo sempre online. Cicloturismo, Turisport a Torino, la società in visita a Superga nel segno della memoria della promozione. Andiamo avanti con le altre notizie, appunto qui c'è tutto, l'Aquilone, appunto rubrica ben fatta del centro che si occupa di tutti gli eventi. E poi andiamo a Teramo, carcere sovraffollamento record, suicidi, celle piccole e poco lavoro. La delegazione di politici, giuristi e rappresentanti delle istituzioni ha visitato l'istituto teramano. I detenuti sono 456 a fronte di una capienza regolare di 255. In tre si sono tolti la vita da maggio. La cabinovia ora può ripartire, lo dice D'Annuntis, l'assessore regionale a Prati di Tivo, autorizzazione in tempi record. Cortino, il comune punzecchia la provincia, sopralluogo nella strada, visto sui social. Ferragosto, l'andamento nel teramano, un'estate al risparmio, dal mare alla montagna, vacanze, morsi e fuggi. Crisi economica e caro carburante incidono sulle scelte delle famiglie, gli operatori, territorio apprezzato, ma poca programmazione. Poi la discarica, via, nuove osservazioni a Notaresco saranno presentate dal comune sul piano di ampliamento di Deco. Festa per i 100 anni di Zia Lucia, a Notaresco l'abbraccio con parenti e amici e una targa degli amministratori. Corropoli, morto nello schianto in scooter, oggi l'addio ai funerali di Marco Damiani, finito fuori strada sulla statale 259 nella chiesa di Sant'Agnese. Andiamo a Colonnella, l'ex Mercatone rinasce con il gruppo marchigiano. Colonnella, la Promarche, produttori ortofrutticoli, acquista il complesso edilizio con un investimento da oltre 2,4 milioni per una struttura di 33.000 metri quadrati. Poliservice, smaltimento rifiuti, c'è l'appello, troppe regole non rispettate. E poi a Tortorecoto, acqua scarsa, evitare i consumi inutili. Martin Sicuro, il palo dei Rioni a Campo Casone, la sfida tra i quartieri, è chiuso la rievocazione Segura Tempora. Trasporti, andiamo a Giulianova, il treno che non c'è, Frecciarossa con poche fermate, il servizio è bloccato al 2017, a Civitanova Marche dal 31 agosto ci saranno altre due soste, ma niente di più per la stazione giuliese. L'ex assessore forcellese, di vario con il territorio marchigiano, cresciuto negli anni, siamo marginali. Giulianova, il Conalpa, c'è la multa per l'albero capitozzato in via Nazario Sauro. E poi Case Atere, l'allarme per la caduta di intonaci, inquilini delle palazzine in via Lombardi, calcinacci pericolosi e infiltrazioni d'acqua dal tetto. Sempre a Giulianova, sabotaggi poetici per i manifesti, cartelloni pubblicitari oscurati con testi e immagini artistiche, iniziativa di autori anonimi. Ciclista sanzionato invece per il passaggio col rosso, nessun favoritismo sulle multe, la risposta appunto del comune alla lettera della turista che abbiamo letto un paio di settimane fa, la polizia locale replica alla turista e noi ovviamente per diritto di cronaca vi leggiamo l'articolo. La polizia municipale fa chiarezza sul caso sollevato da una turista, quest'ultima aveva evidenziato una difformità di comportamento degli agenti che per il passaggio con il rosso al semaforo in bici hanno multato suo marito ma non una donna in quanto loro conoscente. La polizia locale però dunque spiega che la conoscenza a cui hanno fatto riferimento i vigili non era intesa come giustificazione per un trattamento di favore, ma il fatto che fossero noti i comportamenti bizzarri non sanzionabili della persona in questione. La signora, si legge nel comunicato del comune, notoriamente affetta da disturbi del comportamento, aveva compiuto ripetuti giri intorno alla pallina semaforica senza commettere l'infrazione che le viene attribuita, fa sapere la municipale. Nessun favoritismo dunque, né disparità di trattamento, semplicemente in quella circostanza non sistemano gli estremi per contestare l'attraversamento con semaforo rosso. L'assessore Marco Di Carlo aggiunge che la polizia locale opera con professionalità in base a infrazioni effettivamente accertate. Andiamo avanti con le altre notizie, andiamo a Roseto, la polizia locale si rinforza, arrivano due nuovi agenti, l'organico sale a 10 operatori ma ne serviranno almeno 18 per il territorio. Il comandante Casale, entro l'anno un altro inserimento e due previsti per il 2027. Parte il progetto sul recupero di 6 appartamenti comunali, alloggi pubblici a Casal Taulero e poi rifugiati, avviata la procedura per la gestione dell'assistenza, l'iniziativa delle guide del Borsacchio in 200 per lo yoga nella riserva e poi si parla di musica, gastronomia e teatro. Per gli eventi a Colonia Spiaggia arriva anche Giuliano De Palma che canterà appunto proprio a Colonia. Cerrano verso il cambio di presidenza. Parco Marino per il nuovo CDA, la regione rinvia la sua scelta. Il vicepresidente Imprudente ha chiesto lo slittamento a settembre nell'ultima riunione del consorzio. La gestione resta al commissario Aretusi, confermato dalla provincia del consiglio di amministrazione. Si parla poi di scuole, i meriti sono della giunta Basilico, Atri, l'associazione Liberi e Forti, ex sindaco Bacchetta alla maggioranza che ha sostenuto al voto. Festa per l'anniversario di due attività, Pineto, targa del comune per l'azienda agricola La Collina e l'International Camping Torre di Cerrano. Montesilvano, dopo il maxi evento del Giova Party, il bilancio, 30.000 ballano con Giovanotti e ora si pensa al futuro dell'area. Ristoranti e attività registrano tutto esaurito e sui social elogiano il concerto del Music Arena e sindaco De Martinis, la zona è all'altezza, la manterrà così per il turismo anziché per le palazzine. La raccolta dei rifiuti invece, lo staff dello show pulisce il quartiere con 35 operatori. Pescara, ucciso a 18 anni, ventenne in carcere, atteggiamento di sfida e nessun pentimento. Il giudice sull'automobilista è un serio rischio per l'incolumità dei cittadini. Indagati anche due amici del fermato, sono accusati di omissione di soccorso, sequestrati i cellulari per scoprire perché sono scappati. E per i funerali di Gabriele, raduno in moto in piazza, il rombo dei motori all'uscita della chiesa, tra i presenti anche il campione di Persio, il monito del parroco ai giovani, divertitevi ma sempre con prudenza e rispetto. Muore a 74 anni, schiacciato dal trattore, la tragedia a Popoli Terme. Amleto Casciano, ex dipendente Enel, stava lavorando su un terreno vicino alla statale 17, la procura apre un fascicolo. Paura Montesilvano, via Fosso Foreste, Università del Design, a fuoco il deposito. In fiamme materiali in plastica, tessuti e riviste, sotto esame gli impianti elettrici, l'istituto pronti a garantire la riapertura. L'anziano sparito nel 2024, possibile svolta. E mio padre, sono sicuro, spero non abbia sofferto. Per noi finisce un'agonia. Dopo la scoperta di un cranio, parla Stefano, figlio dello scomparso Marco Benzo. Un grande dolore, ma finalmente potremo dargli sepoltura. Attesa per il DNA. A Campo di Giove, raid vandalico, 11 auto con le gomme tagliate, teppisti in azione alla stazione in via Sulmona, del Mastro solo una bambinata. Andiamo avanti con altre notizie. Minori nei campi, l'inchiesta all'Aquila, morta nel fucile, una verità degli esami, la procura indaga sul decesso del 59enne, il senatore Dem Fina, vicenda gravissima visto il caldo di questi giorni. E poi si imbattono negli orsi durante l'escursione, una coppia francese, una donna di Casteldifiume, si sono trovate di fronte una mamma con il cucciolo. Andiamo poi a Chieti, recanati verso il recupero della salma. Montenero, dopo oltre 4 mesi il Trigno verrà ripulito per consentire le ricerche del 53enne disperso dopo il crollo del ponte. La bimba morta a Gulmi, restituito il corpo della neonata, ora potrebbe tornare in Libia, attesa di 60 giorni per i risultati dell'esame autoptico sulla piccola Maria, scomparsa solo 2 mesi fa. Tra le ipotesi per la sepoltura e il cimitero arabo di Roma, proseguono le indagini attorno al decesso. A Vasto, boom di turisti a Punta Penna, ecco il piano del comune, le linee guida per quella che sarà la sicurezza nei giorni più importanti dell'estate, compreso il giorno di Ferragosto. Andiamo a vedere insieme velocemente anche quelle che sono le notizie appunto della prima pagina dell'edizione romana del quotidiano Il Messaggero. Regione, la grana del bilancio, altora dei revisori, sull'assestamento sul parere negativo, la replica della maggioranza, supereremo i rilievi del collegio. La protesta fossa accesa, 40 locali chiusi per chiedere più sicurezza. Sulmona, forate le gomme di 40 auto, l'ipotesi di una sfida social, e poi il funerale di Gabriele Falcone e gli amici in moto per l'ultimo saluto al 18enne. Il concerto al Montesilvano del Giova Party, Giovanotti live per 30.000, il 118 deve soccorrere 80 persone. Via libera al DUP, la ricerca di legnini per rilanciare i Chieti, e poi trasporti, arriva l'app con gli orari degli autobus. L'agosto degli over 70, il centro sociale non va in ferie, tra di noi alleniamo la mente, viaggio tra gli anziani di Paganica che si ritrovano in una struttura importante per la socialità. Qui alleniamo la mente e si offrono lezioni di musica per i disabili. Gabriele è morto a 18 anni, le moto davanti alla chiesa, l'ultimo saluto degli amici, lo studente del Tito Acerbo ucciso da un'auto che ha invaso la sua corsia, rombo del motore, fumogeni, palloncini, il parroco, ragazzi siate prudenti e rispettosi. Il dramma a Popoli, malore fatale sul trattore per un 74enne, poi a Ferragosto l'ordinanza di divieto di consumo di alcol in piazza, parcheggi e aree pubbliche a Pescara, a Montesilvano incendio all'Università Europea del Design, a fuoco deposito di tessuti, plastica e carta. Rimaniamo sempre a Pescara, addio al prof Augusto D'Agostino, allenò la campionessa Fiona May e poi Montesilvano, emozioni, afa e malori in 30.000 per Jovanotti, alla Music Arena di Montesilvano anche Gianni Morandi e Setac, soccorsi 80 spettatori per svenimenti, cale di pressione, punture di insetti. L'Aquila, Regione, revisori dei conti bocciano il bilancio, 56 milioni senza copertura. E poi droga, rissa con cocci di vetro e un ferito, un 17enne condannato a 2 anni e 6 mesi. Pneumatici squarciati, ipotesi sfida social, a Sulmona sarebbero oltre 40 le auto coinvolte, tutte di famiglie in vacanza. E poi sempre a Sulmona, pusher usa lo spray al peperoncino per difendersi dal fidanzato geloso. Andiamo da Vezzano, piazza Matteotti cambia volto, conclusa la riqualificazione. Chieti, così rilanciamo una città, e col piano di Legnini la giunta approva il DUP e le strategie fuori dal sistema finanziario nel 2027, le grandi opere a 110 nuovi posti negli asili per l'intelligenza artificiale e 5.000 alberi. La svolta, smottamento provocato dal maltempo, 14 famiglie tornano a casa dopo 4 mesi. A Fossa Cesia la protesta dei 40 locali, serve più sicurezza, i gestori di attività abbassano le saracinesche dopo l'aggressione al papà 50enne. A Borrello la tragedia, passeggia in montagna e precipita, muore operaio di 3 figli. A Vasto il sindaco ha denunciato un gruppo di minori per quanto accaduto, e poi a San Salvo la 50enne annegata nel punto maledetto, scontro sulle boe, di segnalazione rimosse. Teramo, arriva Bus, la nuova app, corse e orari in diretta, l'intelligenza artificiale suggerisce percorsi, l'applicazione è scaricabile dal sito del comune o inquadrando i codici QR code presenti nelle fermate. Giulianova, imprenditore aggredito e rapinato, vi abbiamo già raccontato questa tristissima storia, banditi in fuga con 40.000 euro. Castrogno, 3 suicidi in 2 mesi e boom di malati psichiatrici, ieri la visita appunto di specialisti e politici. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo sport, Pescara, un attimo, abbiamo perso la pagina, eccola qui. Pescara è fatta per altare, Bettella va alla Juve Stabia, sfuma Russo, l'attaccante ha scelto il Catania, Paphos può tornare su Di Nardo, per Cicerelli trattativa in stallo e il club siciliano ha tolto il mercato estero. Pineto, si parte oggi, l'esordio contro il Gubbio, il tecnico Barilani, ci tengo a iniziare bene, Delle Monache sarà titolare, D'Orazio in panchina. Giulianova vince e convince, Arras già al centro del gioco, i giallorossi battono 1-0 Atletico Ascoli ieri in questa amichevole grazie alla rete di Martiniello nella ripresa. Il nuovo attaccante è arrivato dal Vado, sono contento, questo gruppo è forte. Serie D, l'amichevole invece dei rossoblù del Notaresco, Bomber e Infantino trascina la squadra, L'Aquila in piena forma, goleada di Pizzoli, timbra anche Curatolo. Poi a Teramo, Torreggiani, Teramo grazie per tutto, il portiere di Fiume rinnovo con il Diavolo e va in prestito alla Triestina. Tegola per la Sante invece si fa male De Meo, oggi alle 18 l'ultimo test estivo, Fanini l'organico è al completo. Bene amici, chiudiamo così la nostra rassegna stampa, qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Continua la super rottamazione Opel.
9: Yes.
8: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta e abbiamo con noi un amico che è tornato a trovarci anche quest'anno e siamo molto contenti, che è appunto Gabriele Core. Ciao Gabriele.
9: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Come stai?
9: Diciamo che sono giorni intensi.
1: Di fuoco.
9: Sono giorni di fuoco, però ci siamo mantenuti.
1: Che vedo che anche con la vostra attività, insomma, fate delle belle iniziative, molto
9: sì,
1: originali.
9: Diciamo che ci piace tenerci impegnati.
1: È stata un'estate particolarmente piena di cose, ma poi di questo ne parleremo, insomma, magari vi veniamo a trovare come ti avevo già promesso in altre occasioni. Ti volevo chiedere se ti potevi spostare un po' più verso la telecamera. Oh, così, perfetto, perfetto, perché almeno così ti vediamo bene, tanto quello il microfono prende tutto, non ti preoccupare.
9: Vabbè.
1: Allora, Gabriele oggi è tornato a trovarci perché anche quest'anno, sempre nel periodo di Ferragosto, il 16 di agosto, Giulianova ospiterà un festival molto particolare che si chiama Reverie Festival.
9: Sì.
1: Anche quest'anno avete apportato delle novità, vogliamo
9: sì.
1: partire da quelle?
9: Sì,
1: oppure
9: sì.
1: spiegare intanto in generale di cosa si tratta?
9: Vabbè, innanzitutto...
1: Ricordiamolo agli ascoltatori.
9: Sì, partiamo a Reverie, che Reverie nasce nel 2024 come un festival indipendente, come un festival gratuito e accessibile. Diciamo che l'idea del Reverie era quella di creare a Giulianova uno spazio dedicato alla musica, alla creatività, ma soprattutto all'incontro tra persone. E proprio su questo abbiamo lavorato quest'anno, andando a creare quello che noi abbiamo chiamato un workshop creativo. Un workshop che si è tenuto dal 6 al 9 agosto, che ha visto la collaborazione di vari professionisti del settore, come lo studio Mira dell'architetto Michele Benignetti, di Piano Lab di Ludovico Piccone, lo Andrea Di Febbo con i suoi visual, diciamo, abbiamo una parte di visual video mapping, e poi abbiamo un altro studio che si chiama Sintesi, che è uno studio e galleria d'arte, e ognuno di essi, diciamo, ha collaborato per andare a trovare, attraverso le sponsorizzazioni di importanti aziende del territorio come LAS, Metalway, Steelbox, siamo andati a lavorare su dei materiali di recupero, dei materiali di scarto dell'arredamento, materiale navale, materiale di illuminazione, e mettendo insieme un gruppo di 40 volontari abbiamo creato questi tre giorni dove siamo andati a costruire proprio quella che sarà la scenografia, un'autocostruzione scenografica del festival. Quindi abbiamo trasformato la preparazione stessa del festival in un'esperienza aperta e
1: sì,
9: condivisa,
1: sì, sì.
9: Diciamo.
1: Molto molto carino, quindi siamo in attesa adesso di vedere questa...
9: Sì, sì, sì, diciamo che la piazza sarà molto allestita, abbiamo realizzato una scritta in 3D, diversi retrobanconi di tutta la parte dei gazebi, sul palco stesso ci sono delle vele su cui appunto Andrea Di Febbo andrà a videomappare, quindi creerà una mappa nell'aria, come detta in parole semplici, dove
1: sì.
9: appunto verranno proiettate delle immagini che vanno a richiamare il territorio oppure spezzoni del workshop, insomma, di quella che è la condivisione e l'idea iniziale che era quella di promozione del territorio. E anche sul palco, diciamo che abbiamo ampliato la nostra line-up. Quest'anno abbiamo Raresh, Baltimora, Atarde, Scar, Norol Models e Merli Armisa, che sono sei progetti che attraverso cantautorato, pop, elettronica e dance raccontano ognuno una storia differente.
1: Quindi vari generi, non c'è un genere?
9: Sì, sì, no, sono vari generi, come al solito abbiamo spaziato, perché diciamo che Raresh è sicuramente uno dei nomi centrali di questa edizione, che rappresenta molto bene quello che cerchiamo con i Reverie, cioè artisti che hanno un'identità forte e personale, che però sono anche capaci di parlare a una nuova generazione senza semplicemente essere la copia di qualcosa che esiste già. E accanto a lui abbiamo appunto citato Baltimora, che è già conosciuto al grande pubblico, e gli altri sono progetti emergenti che secondo noi hanno molto da raccontare.
1: E vengono un po' da tutta Italia questi ragazzi.
9: Sì, sì, sì, diciamo che anche noi sia col workshop abbiamo avuto veramente una partecipazione che non ci aspettavamo da fuori provincia, da tutta regione, e anche con gli artisti diciamo che ci stiamo espandendo su tutto il territorio nazionale con questi progetti appunto molto particolari che hanno prima di tutto una storia da raccontare.
1: Ecco, l'anno scorso avete fatto 800 partecipanti.
9: Sì, diciamo che siamo partiti nel 2024 con 800 partecipanti, nel 2025 abbiamo sfiorato le 1500 presenze, e quest'anno speriamo appunto di superarle e di creare un momento di grande condivisione, un momento importante per la città sicuramente. Tanto l'obiettivo alla fine rimane sempre quello con cui siamo partiti, ovvero non fare semplicemente una serata di concerti, ma creare un luogo in cui la musica, persone e territorio si possano incontrare.
1: Si possono incontrare, certo. Dietro c'è anche lo zampino di tuo fratello Vincenzo?
9: Allora, fratello Vincenzo è sempre una guida che si muove nell'ombra, che ci accompagna e ci supporta sia con la sua ovviamente confermata abilità tecnica, curriculum e professionalità. Quindi diciamo che dai primi anni con gli ascolti, le sessioni di ascolto, come le chiamiamo noi, gli interventi durante il festival, anche alcune volte non dico di emergenza, però diciamo necessari, si è palesato e ci ha aiutato. Tra l'altro Raresh per coincidenza è stato anche un suo allievo, quindi diciamo che torna felice a trovarci ogni volta anche per questo bellissimo rapporto che loro
1: come avviene la ricerca degli artisti? Come
9: allora diciamo che con me c'è una squadra di collaboratori, grazie a loro siamo in grado di fare tutto, sia la parte volontaria ma anche una parte un po' più di organigramma strutturale diciamo. Uno di questi è, ovvero la persona con cui ho iniziato a mettere in piedi questo festival, è sicuramente Francesco Cartenì, che nella prima edizione insieme anche a mio fratello Francesco ha iniziato il suo percorso di direzione artistica, il suo percorso di ricerca tra l'altro, il suo percorso di networking. È un ragazzo a cui piace molto stare fuori la notte, conoscere gente, ascoltare musica, è un grandissimo appassionato tra l'altro, e grazie alla sua direzione artistica, al suo orecchio, al suo intuito anche, abbiamo portato sul nostro parco artisti del calibro di Camufly, DJ, che è un DJ che subito dopo il festival ha iniziato a fare tour di fama internazionale, quindi australiani, è stato in Giappone, è stato in America, è stato in varie parti del mondo. Nella seconda edizione abbiamo portato sul nostro palco Faccia Nuvola, che si esibirà anche al Festival di Transumare, al nostro festival parente diciamo, a Roseto degli Abruzzi, che ci sarà subito dopo il Reverì. E quest'anno appunto abbiamo Raresh, Scar, Baltimora, cioè artisti di un calibro importante che magari nei prossimi 5-6 anni attraverso i loro progetti possano arrivare ad avere quella risonanza che sinceramente meritano.
1: Bene ragazzi, quindi come sempre un grande lavoro che c'è dietro, insomma, quindi non ci resta che assistere. Ricordiamo la giornata, ricordiamo gli orari.
9: Tutto. Sì, allora il festival si terrà in Piazza del Mare a Giulianova, che è la piazza con la ruota panoramica, ricordiamolo. Anche quest'anno grazie alla ruota panoramica ci sarà una scenografia coordinata, voglio svelare certo altro. E quindi si terrà in Piazza del Mare domenica 16 agosto e l'inizio sarà dalle 20:30-21.
1: Ricordo il primo anno che iniziamo
9: sì,
1: il pomeriggio.
9: Iniziamo il pomeriggio, fu molto
1: coraggiosi.
9: Veramente fu un'edizione incredibile, grazie Azzurra per supportarci in tutte le nostre
1: grazie,
9: follie.
1: Grazie, grazie a voi. Grazie a voi, è sempre un piacere.
9: Il nostro progetto.
1: È sempre un piacere, ragazzi, ve lo meritate. Poi abbiamo raccontato un po' tutto il vostro percorso anche in una bella intervista, quindi insomma è un piacere avervi qui. Potevate essere altrove e invece siete qui, per il nostro territorio credo che sia importante. Tu, tuo fratello Francesco e anche Vincenzo, come dico sempre io, i fratelli delle meraviglie, eh. E complimenti a Gabriele e anche al papà naturalmente.
9: Grazie mille.
1: Per questi ragazzi molto bravi. Allora Gabriele, noi ti ringraziamo naturalmente e ci vediamo al festival.
9: Assolutamente, ci vediamo domenica 16 agosto al Reverie Music Festival, vi aspettiamo numerosi. Grazie Azzurra e grazie Radice.
1: Grazie a te.
10: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Bene amici, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti dedicati agli auguri. La rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto si apre col santo del giorno. Oggi 14 agosto la chiesa ricorda sull'altare San Massimiliano Kolbe, nato in Polonia l'8 gennaio 1849. Massimiliano Kolbe è entrato nell'elenco dei santi con il titolo di sacerdote e martire. La sua testimonianza illumina di luce pasquale l'orrido mondo dei lager. Giovanissimo entrò nella vita francescana dei minori conventuali, innamorato della Vergine fondò la milizia di Maria Immacolata e svolse un intenso apostolato missionario. Deportato ad Auschwitz nel 1941, offrì in uno slancio di carità la sua vita di sacerdote in cambio di quella di padre di famiglia. Chiuso nel bunker, morì di fame il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo chiamò patrono del nostro secolo infelice. Altri santi che si ricordano oggi sono Arnoldo e Eusebio, i beati sono Elisabetta Renzi e i martiri di Otranto. Andiamo a vedere allora oggi a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Andiamo un po' a vedere, oggi per l'appunto abbiamo detto, da recuperare di qua, sì. Qua ce l'abbiamo. Oggi per l'appunto venerdì 14 agosto, tanti auguri a Barbara Bergonzoni, a Bruno Ieraci, ad Aldo De Carlis, a Raffaella Pagnini, a Stefano Salvi, a Nico Vannucci, a Giuseppe Di Felice e a Guido Paci. Auguri, auguri, auguri a tutti voi che siete i nostri radioascoltatori. Pizzichino di pubblicità e poi amici torniamo con voi. Vi ricordiamo che oggi alle ore 11 tornerà qui su Radio G l'appuntamento con Love is in the Air, l'appuntamento con la rubrica radiofonica dedicata al mondo dei capelli a cura dell'hairstylist Moreno Falà. Rimanete con noi.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
3: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai

0: a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 62 56 696. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. e in più angoli outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
2: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo insieme al meteorologo Pierluigi Casalena. Eccolo qua.
3: Buongiorno,
2: sorpresa, ci sono io oggi. Ciao Pierluigi.
3: Buongiorno, ciao Azzurra. Tutto ok?
2: Sì, sì, tutto bene, siamo alla vigilia di Ferragosto, dai, insomma. Non ci lamentiamo assolutamente. Viviamo in una città di mare, insomma, non ci manca niente, dai. A due passi c'è la montagna. Il caldo è torrido, ma per il tutto bene, dai.
3: È più che torrido è la forza.
2: Allora,

0: bene, dai.
1: E quindi niente, in Polinesia le temperature non erano neanche altissime, perché c'erano 26, 27, 28 gradi, quindi, però l'umidità era al 100% e la situazione era irrespirabile, proprio era pesantissima l'aria, e quindi infatti pioveva continuamente, perché appunto era satura di acqua l'atmosfera, certo. E quindi c'era
0: bisogno, insomma, che si piovesse di più.
1: Esatto, quindi niente, questa è la situazione per i prossimi giorni, e oggi, domani e dopodomani non succede assolutamente niente, nulla. Quindi continuiamo con il caldo afoso, c'è la possibilità sempre all'interno, soprattutto il settore aquilano e marsicano, di sviluppo di nubi temporalesche nel pomeriggio, ma dalle nostre parti vedremo solo qualche nuvola, legata alla montagna del Gran Sasso, Monti della Laga, quindi si svilupperanno delle nuvole. Lì, però senza precipitazioni, qui da noi qualcosa invece abbiamo detto sul Gran Sasso. Per il resto niente, cambiamento ce l'avremo lunedì, tra lunedì e martedì avremo una decisa rinfrescata di qualche grado, perché scenderà un minimo depressionario dall'Inghilterra che sfilerà su tutta l'Europa centrale, e poi ovviamente arriverà anche sull'Italia, specie lato adriatico. Avremo la ventilazione che cambierà da sud-est, che abbiamo avuto in questi giorni, a nord-ovest, e poi questa instabilità dalla luogo dei temporali nel pomeriggio di lunedì e anche nella giornata di martedì. Le temperature scenderanno di 4-5 gradi, saranno dei temporali di moderata intensità, qui da noi. Poi magari ci torneremo sul discorso tra lunedì e martedì. Non si vedono situazioni pesanti, ma bensì delle normali rinfrescate, temporali un pochino più forti al ridosso dei rilievi. Ma fondamentalmente, insomma, quello che è importante è che.
0: Quindi riguarderanno i giorni lunedì e martedì, giusto?
1: Esatto, già da mercoledì la depressione sfilerà via, quindi dovremmo avere un miglioramento del tempo nuovamente, però con temperature. Diciamo vicino alla media del periodo, quindi questo caldo opprimente dal 19 e dal 17 non dovrebbe esserci più.
0: Perfetto.
1: Questa è la situazione.
0: Perfetto, per Luigi, allora ti ringraziamo, io ti auguro naturalmente un buon Ferragosto a te e famiglia, naturalmente.
1: E ci risentiremo. E ci sentiamo ovviamente domani.
0: Ci sentiamo ovviamente domani e rinnoviamo ovviamente gli auguri. Grazie per Luigi, buona Grazie. Giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Bene, allora amici, andiamo avanti con la nostra programmazione, perché torniamo a parlare delle notizie, questa volta che arrivano dall'Italia e dal mondo. Si continua a parlare del caso Ranucci, la vitola resta in carcere. Dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci. Nella relazione Rai 4 punti per la sospensione dell'anchorman. Intervista all'avvocato, se il giornalista sapeva, per Walter forse aveva capito. Il romanzo dell'estate, due amici come gli eroi, dei demoni di Dostoevskij. Il ministro Strop a Schengen fino a fine emergenza. Pianterosi scrive a Berlino, non riprendiamo gli espulsi. Paura a Colleferro, esplode fabbrica di armi, operai salvati dalle ferie. E poi si parla di sport, europei, Curtis prima nei 50 d'orso supera se stessa, Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale nel nuoto in 24 ore. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci, la vitola chiesi solo di sparare alla villetta, negati i domiciliari. L'ex imprenditore voleva un'azione dimostrativa, pensavo a 4-5 colpi, Ranucci potrebbe essere sentito dopo le analisi sul cellulare dell'amico. Il magistrato parla di dichiarazioni fumose senza riscontro, della disinvoltura criminale del sessantenne e di movente incoerente. Il post di Ranucci sugli attentati, in linea con la versione di Walter, la vitola e PM torna a parlare di un progetto omicidario nei confronti di Sigfrido a opera dell'intelligence israeliana, ma per il GIP è inverosimile e contraddittorio. Secondo il ristoratore, Sigfrido rischiava la vita a seguito di un servizio sul cantiere navale Vittoria, per il giudice sono solo depistaggi. La reazione della politica all'affondo di Fazzolari, Ranucci, Sfrin si scusino, il PD garantisti solo con i loro amici, il sottosegretario hanno insinuato un ruolo di Fratelli d'Italia nell'attentato dal Nazareno in questi giorni, hanno sempre replicato ricordando il caso del Mastro. Lei il condottiero, lei il sole, Walter Sigifrido come dei demoni. Piantenosi su Ceuta, controlli fino a fine crisi, la lettera della Germania al ministro al comitato Schengen, valutiamo se sospendere solo dopo Ferragosto, in Marocco cellule jihadiste, Meloni avanti con le espulsioni, Madrid fermati 3.115 passeggeri dall'Italia. Operazione Spagna spinta da immigrati e falsi indeterminati, lo studio dei consulenti del lavoro, i contratti stagionali trasformati in fissi discontinui ora sono considerati permanenti, dal 2022 un milione di migranti in impieghi di scarsa qualità. Dazi boomerang sui conti degli Stati Uniti, i rimborsi fanno volare il deficit. Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato le tariffe, già restituiti 100 miliardi su 166 incassati, l'indebitamento a luglio balzato del 48%, i trucchi di Trump per evitare la disfatta fino all'arma dell'emergenza nazionale. Colleferro, esplosione della fabbrica di munizioni, operai salvati dalle ferie, incidente a sud di Roma nella ex Simmel difesa dove erano al lavoro 24 persone, tutte evacuate in tempo, paura nel raggio di 30 km, vetri saltati, sembrava il terremoto. Cortina, arriva la stretta antiturismo Cafonal, ordinanze contro chi mangia per strada, bivacca o passeggia senza maglietta, l'assessore non avrebbe pensato che sarebbero stati necessari questi divieti, è vietato anche stendersi sui gradoni dei monumenti, previste multe fino a 500 euro. L'Italia e il turismo, boom di arrivi, nuovo record a luglio, più 4,4%. Fiumicino, il mare di quartiere sotto le rotte del mondo, a pochi chilometri dall'aeroporto i turisti scoprono la spiaggia tra uno scalo e l'altro, ma l'anima è ancora quella verace di un paese, ci conosciamo tutti e qui si vive per il pesce. Carlasco abbraccia Chiara, esempio, perde il lavoro. Nel 19° anniversario della morte della ragazza il paese si stringe ai genitori in chiesa, mentre si attende una svolta delle indagini, Stasi resta lontano dalla cittadina. Kranz, dimessa a Milano anche l'ultima paziente, Mattarella, grazie ai medici. Economia, Ilva, i paletti dell'offerta italiana su nuova gara e prezzo d'acquisto. Dopo Ferragosto partiranno le trattative tra la cordata tricolore e i commissari. Il governo non vorrebbe aprire un altro bando di vendita e preferirebbe evitare di garantire tutela di natura giudiziaria agli acquirenti. Leonardo Baikar, parte la joint venture, primi droni in arrivo, CDA 6 membri, l'AD indicato dal socio italiano, il presidente espressione della società turca, i velivoli costruiti nella penisola. Dubbi sull'auto elettrica, Porsche ferma la Taycan. Andiamo a vedere per concludere appunto lo sport, Mora dentro fuori, la Roma non molla l'attaccante, l'agente Mendes prova a trovare un'intesa con il Porto, se non si sblocca D'Amico è pronto a virare su Fofana e Nkunku. Sbarca Frattesi, ora il centravanti, oggi l'azzurro è atteso in città per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Gattuso aspetta il numero 9, Icardi è una suggestione, Pinamonti l'ipotesi più concreta. Prove di Coppa Italia, Pellegrini c'è in attacco, due ballottaggi per Rino e poi Davide nella squadra del cuore, Gattuso pronto a lanciarlo a rete, sarà una colonna per Mancini. Con lo sport si chiude ufficialmente la nostra rassegna stampa di oggi, tra poco torneremo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Rimanete con noi.
2: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam,
2: Riprenditi il tuo movimento.
0: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Intanto vi ricordo che oggi, eccezionalmente di venerdì, torna la rubrica Love is in the Air, dedicata a tutte le novità della moda capelli. Condotto da me, è giunto alla sua quinta edizione, il format radiofonico vede la partecipazione delle stylist giuliese Moreno Falà, che ogni puntata fornirà consigli sulla cura quotidiana dei capelli, curiosità e nuove tendenze. Vi aspettiamo quindi oggi, venerdì 14 agosto alle ore 11, con una nuova puntata di questa stagione. Andiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è venerdì 14 agosto, si parte con Old Hit Parade, dischi più venduti in Italia, classifica del 13 agosto 1960. Decima posizione Gino Paoli con La Gatta, nona posizione Tony Dallara con Cinzia, dedicata alla nostra Cinzia. Poi all'ottavo posto posizione Featherman, il blues del Mandriano, settima posizione Caterina Valente con Personalità. Sesta posizione Mina con Il cielo in una stanza, quinta Gianni Meccia con Il barattolo, quarta posizione Percy Faith con Scandalo al sole, terza posizione Adriano Celentano con Impazzivo per te, seconda posizione Peppino Di Capri con Nessuno al mondo, prima posizione Umberto Bindi con Il nostro concerto. Lo ascolteremo alla fine del nostro radiogiornale. Andiamo alle giornate. Oggi è la giornata mondiale della lucertola, una celebrazione dedicata agli appassionati di rettili per sensibilizzare sulla cautela e sulla diversità di questi animali. Oggi è anche la giornata internazionale del digiuno e della preghiera per la pace, iniziativa di forte impronta spirituale promossa nell'ambito religioso alla vigilia dell'Assunzione. Oggi è anche il National Navajo Code Teltis Day, istituita per onorare i soldati nativi americani Navajo che usarono la loro lingua natia per trasmettere codici segreti criptati durante la Seconda Guerra Mondiale. Almanacco del giorno, con le temperature registrate a Giulianova alle ore 7:36 la temperatura era di 26.2, umidità 65%, livello di comfort caldo, vento 10 km orari, la temperatura massima sarà dei 30 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 49 buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 6:08 e tramonta alle 20:10, il culmine alle 13:09, durata del giorno 14:02. La luna è sorta alle 8:01, tramonta alle 20:58, fase lunare, luna nuova visibile all'11%. Nacquero oggi, 14 agosto 1921, 105 anni fa, Giorgio Strehler, regista e fondatore del Piccolo Teatro di Milano. 14 agosto 1941, 85 anni fa, David Crosby, chitarrista e autore del gruppo musicale americano Crosby, Stills, Nash & Young e The Byrds. Ascolteremo poi Crosby, Stills, Nash & Young con Ohio. 14 agosto 1971, 55 anni fa, Raoul Bova, attore e doppiatore, ricordiamo alcuni film, La Piovra, Immaturi. Raoul è anche un ex nuotatore, ha vinto addirittura il campionato italiano giovanile dei 100 metri dorso all'età di 15 anni e mancato per poco la qualificazione alle Olimpiadi. Accadde oggi la storia in un giorno, 14 agosto 1941, 85 anni fa, Churchill e Roosevelt firmano la Carta Atlantica, impegno comune contro le potenze dell'asse, principi per l'ordine internazionale del dopoguerra, rinuncia alle annessioni, autodeterminazione dei popoli, libertà dei mari, cooperazione economica, documento base per la futura alleanza occidentale e la nascita dell'ONU. 14 agosto 1976, 50 anni fa, a Roma, firmato il primo contratto nazionale di lavoro per i braccianti agricoli, superata la frammentazione dei patti locali, riconosciuti i diritti uniformi sul salario, orario, tutele previdenziali. Passo decisivo della modernizzazione del lavoro rurale italiano e della rappresentanza sindacale unitaria. 14 agosto 1996, 30 anni fa, inaugurata l'Amsterdam Arena alla presenza della regina Beatrice, che a Pienza 54.990 posti, copertura mobile in 30 minuti, parcheggi sotterranei, centro commerciale, 7 ristoranti. Primo grande impianto multifunzionale dei Paesi Bassi, progettato per eventi sportivi e spettacoli. Amichevole inaugurale Ajax Milan, vittoria italiana per 3. 14 agosto 2018, 8 anni fa, alle ore 11.37, crolla una campata di circa 200 metri del ponte Morandi sulla 14 sopra il Poncevera, nella zona di San Pier d'Arena. Cedimento improvviso della struttura, traffico in transito, macerie sulla città. Bilanci iniziali incerti, da una ventina di vittime a 38. Il conteggio finale sarà di 43 morti, una delle tragedie infrastrutturali più gravi dell'Italia repubblicana. Hanno detto: il teatro è un atto d'amore, non una professione. Il palcoscenico è il luogo dove la verità si nasconde per essere trovata. La regia è l'arte di dare senso al caos, il pubblico non va compiaciuto, va coinvolto. L'ha detto Giorgio Strehler, data di nascita 14 agosto 1921, Trieste, data di morte 25 dicembre 1997, Lugano. È stato un regista teatrale e direttore artistico italiano. Con l'almanacco del giorno si chiude anche il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per l'ascolto. Ascoltiamo i pezzi scelti dal nostro Vincenzo, appunto, in conclusione. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è domani con il Radio G Notizie di Ferragosto. Un saluto a tutti, grazie e buona giornata.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa, le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio G 085 800 3366.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: You don't have to do what mom and dad tells you all the time.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni, personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

fai come sempre la figura a dei fregnoni, ma a me di questo sai non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole sì, lo so.

0: guarda quanta gente c'è.
1: Ho bocca chiusa.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: L'eccitazione. Non fa rumore. Fra le mie dita. Ti sento. Viva. Tutto per caso. Poi naso a naso. Usi le mani. Sussurri un. Mi ami.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ci vuole culo, l'ho sempre detto io, che nella vita ci vuole.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: hai dato l'anima al tuo Dio.
1: Mamma, no, non è giusto che sia io a pagare perché hai dato l'anima al tuo Dio.
0: Mamma, no, mamma, no, mamma, no, mamma, no. Mamma, no, mamma, no, mamma, no, mamma, no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Senti

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buona Federica, ammazza se buona.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

calci in culo tante stelle.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Dedicating the song to Lead Belly.